diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

0: dog.
1: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Dell'erchese. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

siento un verme cuando pienso que per andar de pinaglia ho lasciato senza neanche uno scudo la mia hermano. Me sentivo quasi mal al parir del sole quando vidi per la strada Emanuel Gervaso. E insieme alla partita non andammo perché mi venne un grosso pensiero nella cabeza. E un dubbio mi venne. Nemmeno un dubbio, un dubbione. Un doppio dubbion della Fargas della Gardena.

Alessandro Manzoni. Quando mi metto in testa una cosa è più forte di me. Mi continuavo a ripetere, etere o non etere, questo è il mio problema. E mi avviai storto, storto o dritto, dritto a parcheggiar le mie scarpe. E lì chi ti incontro? Chinaglia. Signore e signori, buonasera, vi faremo la San Siro dove incontro il calcio minuto per minuto, perché fra quattro volte il campione del mondo, il campione sudamericano Joey Calavone, sono tornato qui all'alba a visitarci. In tribuna generale c'è il colonnello, il maresciallo e la pubblica sicurezza, l'arbitrone e l'arbitro della Federazione Iberica Valdez de Porco de Molin, e ha detto la partita. 700 milioni di spettatori sono presenti alla partita, è presente anche il budolone della sportività lunara. Quattro volte il sole è tornato a splendere su questa terra, ma quattro volte se n'è andato. Cinque volte alla porta con Wilson, Fittipaldi, Garçon, Gardin, Horton, Cacciun, Bonbon, Foley, Bonbon, Caramelle e Cioccolatini. Sono un disgraziato e non mi voglio rovinare in questa pubblica piazza, vi voglio offrire pettini, scopi, scopatelle e scupone. Cazzo, cavucchione, cartello, 30 perle da calore, 20.000 lire, 30.000 lire, 50.000 lire, 130, 20, 10, voglio rovinare il prodotto, lo do a lei, al signore che lo calmo, che ci ha rovinato la vita. A sinistra, accompagnato dai carabinieri, il portone, Carpio Cardocco. Salve, salvone, salvaci, salvaletto coso, vi voglio rovinare il prodotto assegnato a lei, il signore in terza fila che si sta grattando il naso con la punta dell'occhio. Ci siamo, eccolo qui, è lui finalmente. Chinaglia, è lui che avanza per la porta. Quattro persone lo portano fuori e immediatamente siamo qui in collegamento. Passo la linea a te, a me, a te, a te. Quattro passi in cima a te, olioli, quattro passi in cima a te, olioli, olioli, olioli.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: la colazione dei tuoi bambini? Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: 17 luglio al Mescalo Occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di DJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e DJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi DJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal Occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

0: pistore mortale. No, vabbè.
1: Si vive male i pistori, mi.
2: Multitox.
3: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai un po'. Insomma, biscotti.
4: Attenzione, attenzione, che basta.
5: Qual è la famosa batterista che domani
6: Cause I got it.

0: Ehi hey Luca, ma che canzone è questa?
1: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: bestia!
1: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna Radio Carretta Carretta.
2: Troverai tutti per strada sai, chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
1: No Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro?
2: Recupero crediti Edera.
0: Ci attacchiamo a tutto.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda a porto, cazzo!
1: You're a filthy liar.

Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

E vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Radio Torino Nord Ovest 105 modulazione di frequenza, microfoni Gianni, ovvero Mister No e Bruno. Saluto Bruno.

0: Krabs, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Ehi hey Luca, ma che canzone è questa?
1: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: bestia!
1: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna Radio Carretta Carretta.
2: Troverai tutti per strada sai, chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
1: No Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata bestiale.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

Allora, 8, 29 minuti, 34 secondi sulle libere frequenze di Radio Blackout 105-250. Un po' sorpresa, apparentemente in ritardo, ma in realtà in anticipo, questa è Mattina XXL, per ora solo con l'ingegner Sollazzi, in attesa di DJ Posponi.

inizia la transizione verso l'orario estivo dalle 9 alle 11. Oggi, per chi è ancora abituato a seguirci dalle 7 alle 9, abbiamo comunque attaccato alle 8 e mezza.

Allora, speriamo che vada tutto bene. Lunedì. È lunedì 13 luglio. Il sole splende incessante. Noi ci ascoltiamo il lato D di questo live di Sanarò e la Raji.

po' rallentato perché c'è della stanchezza in regia. Nel frattempo ci potete scrivere al 346-667-3263. O potete entrare a far parte del gruppo Telegram Mattine XXL, nel quale condividiamo podcast, tracklist, informazioni riservate.

mischiano insieme New Quartz Fusion e Concatenation da Musica Mosaica, Clock In Clock Out, uscito su Futura Resistenza. C'è New Quartz, sempre edito dall'etichetta inglese Sagome.

procede con molta calma questa mattina, mattina XXL, tempistiche dilatate.

8.53 prosegue inesorabile la cassetta di Arcimbanda. New item uscita su Arte Tetra l'anno scorso.

per chi si fosse appena messo l'ascolto, siete sintonizzati e sintonizzate sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250 nell'etere torinese e dintorni, o www.radioblackout.org perché insomma worldwide web. E questo è proprio Matinee XXL, trasmissione che di solito occupa il palinsesto del lunedì dalle 7 alle 9, ma con il caldo estivo riesce a spostarsi, a sciogliersi fino alle 11 di mattina. Qui ai microfoni le selezioni Ingegner Sollazzi, per ora in solitudine in attesa di DJ Posponi. E allora cambiamo un po'. Rimaniamo sempre su Arte Tetra, uscita di qualche anno precedente Il Matrix dei Rainbow Island. Simmia.

E allora sono le 9:09. Siete sempre l'ascolto di Radio Blackout di Mattina XXL. Allora, arrivano comunicazioni al 346-667-3263. Dopo la rioccupazione di ieri con la giornata di attività del Bencivenga a Roma, questa mattina di nuovo in corso lo sgombero, quindi per chi si trova all'ascolto, si trova a Roma, è richiesto supporto, accorrete e rimanete all'ascolto sicuramente di Radio Onda Rossa per comunicazioni più puntuali, ma anche da qua cercheremo di rilanciare.

allora forse ben ci venga, speriamo continuino a rioccupare, a resistere uno spazio fondamentale a Roma, sgomberato con la scusa delle indagini per il processo che si è risolto con il solito nulla di fatto, le solite... Ma nel frattempo appunto c'è andato di mezzo il ben ci venga, oltre

Allora, 9:13 minuti, un po' di silenzio come Teenage XL fa sempre bene. Ci ascoltiamo Blank Town di Mark Stewart. The Void. E ancora solidarietà e supporto al Ben Ci Venga e tutti gli spazi liberi che resistono.

school.

Ora 9:28 minuti, è entrato DJ Posponi nella stanza. Continuano ad arrivare aggiornamenti da Roma al 346-667-3263. E se... se avete altre notizie, siete al presidio, al Bencivenga, scriveteci. Nel frattempo appunto ci scrivono che è stato fatto un pulmino verso la questura. Scena già vista poche settimane fa, sempre a Roma.

solco della repressione estiva, degli effetti del decreto sicurezza, delle indagini, il boicottaggio delle reti ferroviarie, si sono rivelate appunto pochi giorni fa inconcludenti e senza prove effettive, ma comunque appunto a Roma c'è andato di mezzo lo spazio occupato del ben ci venga. E allora ci ascoltiamo Force of Oppression di Pop Group, rimanendo in tema.

0: Allora, 9:33 minuti, sempre l'ascolto di Matine XXL, finalmente DJ Posponi qua al mio fianco.
1: Questo non è il... non sono io che sto russando, vero? Non mi hai registrato di nascosto.
0: No, no.
1: Buongiorno. Buongiorno. Lunedì 13 luglio, sono le 9:34, ma ecco, questo è un po' il mood. Di solito dalle 7 alle 9 siamo un po' più pimpanti, mano a mano che inizia la giornata.
0: A quest'ora noi già torniamo a dormire, il secondo sonno come nel Medioevo. Allora no, questo è il nuovo disco.
1: No, infatti.
0: Il nuovo disco di Calau, duo portoghese uscito sulla République de Grange qualche mese fa. Abbiamo la cassetta qua negli studios. AQM, AM, Alem. E che dire? Scriveteci ovviamente al 346-677-3263 per messaggi fascetti ma anche seri, soprattutto appunto se riuscite a continuare ad aggiornarci sulla situazione del Bencivenga sotto sgombero questa mattina a Roma.
1: Sì, anche ad occhi chiusi scrivete messaggi subliminali, noi li leggeremo tutti.
0: In ogni caso rimanete all'ascolto perché qua ancora si va avanti per un'ora e mezza, puntata XXXL per Matine XXL.
1: Ovviamente fuori orario.
0: Cose mai viste qua nella Blackout House.

Piovono messaggi anche nella chat Mattine XXL di Telegram di questa trasmissione, che siete invitati a joinare.

0: basta.
1: E allora al ritmo di questo cassone cerchiamo di ingurgitare l'ennesimo caffè per portare avanti la giornata, la mattinata.

0: 9.59 DJ Posponi on the deck. Mattine per tutti i gusti oggi.
1: Ma sì, dai.
0: Tutti frutti.
1: Ma sì, abbiamo dato un'occhiata qua dietro ai dischi presenti negli studi Blackout. Così ci è venuta voglia di questo intermezzo con i Talking Heads, anche se insomma, esperimento che forse non si ripeterà mai più.
0: Sì, mattinata in freestyle qua in questo orario atipico per noi.
1: Adesso invece abbiamo pescato dai Weatherall Files, stiamo ascoltando Feeders.
0: Allora, sono le 10 in punto e ne andremo avanti ancora per un'ora in attesa di Bello come una prigione che brucia. Che
1: ancora un'ora?
0: Ancora un'ora, vedremo che ci riusciamo ad inventare qua in console.
1: Fateci lavorare un po' meno, mandateci messaggi, vocali lunghi. Suggerimenti per affrontare la caldazza estiva, noi ne abbiamo un po', però non è che possiamo sempre suggerirvi. Cioè, c'era, per esempio stamattina c'era l'idea di passare Summer dei Beat Detectives, la cassetta, come rimedio.
0: Ma l'hai scordata?
1: E l'ho dimenticata.
0: Vabbè.

0: Insomma, tiene ogni ora, cambia genere, cambia mood, cambia stile, quindi tra poco rimanete all'ascolto per vedere cosa succederà.
1: Sì, avete ragione a scriverci che non questa non è in linea, questa chitarra, questo ritmo, ma dove siamo? Non lo sappiamo neanche noi, quindi mettetevi comodi.
0: Allora dai, mani sul volante, mani sulla presa, nella presa. Ne fumiamo una un po' nervosamente, torniamo da voi per capire cosa inventarci nella prossima ora.

Intanto mercoledì 15 luglio, una delle ultime due aperture per il mese a Porfido. Mercoledì 15, appunto, e mercoledì 22, dalle 16 alle 19:30.

0: sempre mercoledì dalle 18 alle 21 a Corso Reggio Parco, imperdibile Radio Carretta Carretta. Aggregazione al di fuori delle logiche di consumo e del presabenismo.
1: Allora leggiamo un concetto di bestia per Radio Carretta Carretta, partendo da una prospettiva antispecista. La cinofilia non è roba da finanzieri, la storia degli orsanti dell'Appennino Parmense, i processi di deumanizzazione del nemico e del marginalizzato. Il tutto condito con ottima musica e birrette tiepide. Tutto questo e molto altro per Radio Carretta Carretta.
0: Allora beccatela per strada e poi la risentirete in registrata su Radio Blackout, come sempre.

Questo giovedì, Giardini Frassati, via Pietro Cossa 280, dalle 20:30 in poi. Vivere vicino a un data center, video inchieste e testimonianze dirette su chi abita vicino ai data center. Proiezioni per il quartiere, ma senza il patrocinio della circoscrizione, quindi senza tavoli o sedie dove potersi accomodare. Porto un telo, cuscini o una sedia. Organizzata da nodatacenterlucento.noblogs.org. Ottime iniziative di sensibilizzazione nel quartiere Lucento contro la costruzione del nuovo data center. Segnaliamo già anche giovedì 23 luglio dalle 20:30 la proiezione di Dentro l'AI, proiezione di documentari sul lavoro umano dietro il mito dell'intelligenza artificiale.

E a proposito di spazi sotto attacco, sotto minaccia, non possiamo che continuare a segnalare, supportare, diffondere le iniziative del Mescal Squat. 17 luglio, venerdì, dalle 17 in poi, Visual Mapping volume 1. Allora, al Parco della Certosa Surreale, al Mescal, dalle 17, workshop di VJing e Visual Mapping. Quattro chiacchiere su proiettori Eclipse, Sync e Resolume Software. Porta il computer e vieni ad imparare. Dalle 19 aperisce una bella vita e VJ Selecta. Some hustlers, naturally born with street smart, show cool

niente soldi, nessun cliente, solo complici e solidali. E ancora delle 21, meeting contest di visual, porta il tuo VJ kit. Scegliamo insieme dove proiettare, crea la tua installazione e performance in 90 minuti. E dalle 22.30 illuminiamo il Mezcal Squat. Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi con i VJs e anche scegliere la sua proiezione preferita. Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci, né maci, né sbirri, né molesti. Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.

Allora, già cogliamo l'occasione per ricordare lo spettacolo teatrale Una città perfetta del romanzo di Yuri di Molfetta, martedì e mercoledì 28 e 29 luglio, sempre al Mescal, e poi dal 5 agosto all'8 agosto, 20 anni di Mescal occupato, 4 giorni di festa, laboratori, musica e autogestione.

0: veramente orari insoliti per noi, ma comunque va tutto bene. Stiamo ricevendo molto supporto, molti messaggi come al solito. Un grande successo questa trasmissione. E una trasmissione anche piena di silenzi, di momenti di pausa e riflessione come adesso. Albi, che dici?
1: Guarda, mi metterei di nuovo sotto le coperte, come si dice.
0: Anche se fa caldo per le coperte.
1: Caldo. Infatti, fa caldo.
0: Sopra,
1: ma
0: le coperte.
1: Sai quelle coperte cinesi un po' fatte apposta, no? Per rinfrescarsi.
0: No, non ce l'ho.
1: Non ce l'hai presente.
0: Non ce l'ho.
1: Guarda, prossimo lunedì le porto, così le mettiamo direttamente qua negli studi, perché fa molto caldo in effetti.

0: bene, 10 e 54 minuti. Siamo giunti ai saluti di questa splendida edizione allargata di Matinée XXL.
1: Vabbè, è un gran piacere chiudere prima di una delle più belle trasmissioni di Blackout.
0: Un onore, come si dice, lasciare il mic, visto che rimaniamo in tema del boom bap. Sì, rimanete all'ascolto per Bello come una prigione che brucia e poi tutto il palinsesto del lunedì, del martedì, del mercoledì e così via. Rimanete sempre all'ascolto di Radio Blackout.

0: Allora, Mattina XXL non va in vacanza, quindi più o meno ci sentiremo tutta l'estate, lunedì dalle 7 alle 9, dalle 9 alle 11.
1: Potremmo anche approfittare dei buchi estivi.
0: Esatto, appariremo dove meno ve l'aspetterete.
1: Preparate le caffettiere.
0: Vabbè, intanto spegniamo qua microfoni eccetera, e queste due ore e mezza le troverete sempre sul sito di radioblackout.org. Vi invitiamo di nuovo a unirvi al gruppo Telegram Mattina XXL per tracklist, podcast e un po' di convivialità digitale. Rimanete all'ascolto.
2: Yo.
0: Supportate le libere frequenze di Radio Blackout.

0: questo caldo surreale. Tra chiacchiere e musica è un bianchino.
1: Ehi Luca, ma che canzone è questa?
2: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna Radio Carretta Carretta.
1: Troverai tutti per strada, sai, per strada, sai. Chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
0: No, Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata

0: Sei proprio una bestia!
1: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squat.

0: 17 luglio al Mescal Occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di DJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e DJ Selecta. Porta quello che vorresti provare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente. Sono complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal Occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.
2: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
3: Incontri, musica, cibo, socialità.
2: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18. 25 anni dal G8 di Genova, un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena, a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
3: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
2: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
3: Domenica 12, ore 10:30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
2: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
3: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio@federazioneanarchica.org.
4: Il Mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
5: E solidarietà al Mescal Squat, minacciato di sgombero, così come solidarietà al Bencivenga, immediatamente sgomberato dopo un tentativo di rioccupazione, ma di questo parleremo nel corso di una puntata molto satura di Bello come una prigione che brucia. Partiamo subito con la sigla.

Buongiorno, buongiorno, buon lunedì mattina a tutte le amiche, gli amici all'ascolto dei 105 e 250 di Blackout. Un saluto speciale a chiunque fosse sintonizzato da uno spazio, da una modalità di privazione della libertà. Ricordiamo tra l'altro che quest'oggi dalle 12 al Tribunale dei Minori in corso Unione Sovietica 325, attaccato al carcere minorile del Ferrante a Porti, ci sarà un presidio in solidarietà con due giovani manifestanti arrestati in seguito ai disordini del 3 ottobre per il supporto alla resistenza palestinese contro il genocidio. Privati della libertà da 6 mesi all'interno, evidentemente, di quella dimensione anche profondamente classista e razzista della giustizia. Un saluto speciale anche alle compagne e compagni che hanno rioccupato il Bencivenga nella notte tra sabato e domenica, che questa mattina sono stati coinvolti da operazioni di sgombero. Sappiamo, come ultimo aggiornamento che ci è arrivato, che in una quasi oramai consuetudine contro la conflittualità anarchica a Roma sono stati caricati su un pullman della questura per essere portati all'interno delle fortezze della repressione. Ovviamente l'invito, qualora ci fossero aggiornamenti rispetto a questa situazione, lo sgombero del Bencivenga, il fermo di compagni e compagni, di condividerli ai contatti di Blackout per SMS, WhatsApp, audio, WhatsApp, Signal e Telegram. Potete inviarci messaggi al 346-66-73263 per interventi in diretta, emergenze, lo 011 24 95 669, numeri utili anche per il servizio CISTI, Viaggiare Liberi Informati, monitoraggio dal basso del territorio rispetto a presenze sgradite. Saluti ovviamente anche a tutte le persone che liberano spazi, in particolar modo a quelle minacciate di sgombero come compagni e compagni del Mescal Squat. Un abbraccione. Prima dell'inizio della puntata abbiamo mandato sia il comunicato rispetto appunto a questo tentativo di sgombero mimetizzato cosmeticamente da messa in sicurezza dello spazio per motivi appunto igienico-sanitari, di incolumità, una nuova modalità che stiamo vedendo diventare un formato molto apprezzato dalle questure per tentare di depoliticizzare gli sgomberi. Varie iniziative, soprattutto vi ricordo la consueta cena bella vita del mercoledì e l'appuntamento di proiezioni per illuminare il Mescal questo venerdì. Ma apriamo questa puntata di Bello come una prigione che brucia parlando di carcere, temperature estreme e morti. Come abbiamo raccontato in più occasioni, l'apparato detentivo è un ambito fortemente interferito dalla crisi climatica in corso. Provate a immaginare delle scatole di cemento nella maggior parte dei casi. La maggior parte dell'edilizia penitenziaria italiana è stata costruita e realizzata nell'ondata dopo il 75, carceri di prefabbricati anni 80, celle sovraffollate prive di areazione. Aggiungeteci la crudeltà istituzionale che, come vedremo, impedisce anche piccolissimi aggiustamenti lenitivi, ed ecco sostanzialmente che si creano dei forni, delle gabbie forno per uno sterminio a lenta cottura. Tra l'altro, se andiamo a vedere le temperature del luglio torinese del 1978, data di realizzazione del carcere delle Vallette, vediamo come le temperature oscillassero tra i 20 e i 31 gradi, le massime del luglio 78, 30 gradi come massima registrata 4 giorni, 31 gradi un solo giorno in quel luglio 78. In questo mese di luglio 2026 le massime non sono mai scese sotto i 32 gradi qui a Torino.

Ecco, un'analisi interessante rispetto alla relazione tra carcere e crisi climatica pubblicata alcuni anni fa ormai su The Intercept descriveva come in particolare il contesto detentivo statunitense fosse colpito da eventi climatici estremi come il caldo, che ovviamente mette a rischio la vita stessa di persone fragili da un punto di vista, per esempio, di patologie dell'apparato cardiocircolatorio o che assumono determinati farmaci, ma non solo, anche le alluvioni che arrivano ad allagare cortili e sezioni, gli incendi boschivi per lo spegnimento dei quali viene spesso impiegata manodopera, impiegata popolazione detenuta per appunto confrontarsi con questi mega incendi. Soprattutto le carceri sono luoghi dai quali non si può fuggire, evidentemente è molto complesso fuggire, ma è anche molto complesso fuggire agli eventi climatici estremi, e sono anche luoghi in cui si registra una precisa volontà di abbandonare le persone rinchiuse in balia di situazioni nelle quali i ragionieri delle pene, i funzionari ministeriali, i politici forcaioli e via dicendo non reggerebbero neanche mezz'ora. A questo proposito, giusto ad aprile 2026, pochi giorni prima che con il mese di maggio iniziasse ad approssimarsi questa specie di medusa ustionante calata sull'Europa occidentale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria emanava una brillante circolare che vietava i frigoriferi nelle celle, cioè nel senso manco potersi raffreddare l'acqua nelle bottiglie in qualche modo autonomo. Rispetto alla letalità della relazione tra crisi climatica e carcere, quest'anno non ho raccolto i dati settimana per settimana, ma nel 2024 era emerso un fenomeno abbastanza evidente e terrificante, ovvero il conteggio, tramite il conteggio più aggiornato delle morti in carcere, quello del dossier Morire di Carcere di Ristretti Orizzonti. Conteggio che si divide in due colonne: una colonna sono i suicidi, l'altra sono altre cause, vuol dire principalmente abbandono sanitario, overdose, molto raramente omicidio. Ecco, nel solo mese appunto di agosto 2024 le morti per altre cause erano schizzate da 69 a 101, che potrà sembrare poco per chi non conosce i numeri della letalità del carcere, ma di fatto in 30 giorni si era registrato circa un terzo delle morti complessive conteggiate in tutto l'anno. L'unica spiegazione plausibile è che in un solo mese le temperature estreme, ed erano tra l'altro meno estreme di quest'anno, soprattutto come durata delle fasi appunto di caldo terrificante, le temperature estreme accoppiate a anzianità della popolazione detenuta, patologie varie, abbiano prodotto un terzo dei morti complessivi di un intero anno di letalità carceraria in un solo mese. Tra l'altro, quella del carcere, l'abbiamo raccontato sotto mille sfaccettature, è una letalità strutturale, ma anche una letalità di classe, visto che a partire appunto la possibilità di avere accesso ovviamente a misure alternative, che già di per sé è probabilmente la principale connotazione di classe dell'apparato detentivo, di fatto per accedere a dei piccoli strumenti lenitivi, ecco, a parte qualche irrilevante donazione da parte di qualche associazione filantropica, ecco, nelle carceri le persone che possono avere accesso a un ventilatore se lo devono comprare e devono pure pagare un piccolo contributo per i costi energetici. Questo vuol dire che o si ha accesso a quelle forme di microsussistenza generate dallo sfruttamento della manodopera detenuta, o si deve avere all'esterno qualche struttura, che sia familiare, affettiva, di qualunque genere, solidale, che in qualche modo contribuisca all'acquisto e ai costi energetici di un ventilatore, in un contesto in cui appunto le temperature uccidono.
tutto questo in un contesto in cui le galere sono molto evidentemente un programma sociale, una tecnologia sociale per la gestione della marginalità, per la gestione di persone trasformate in eccedenze umane, con migliaia di persone detenute over 70, con migliaia di persone detenute con patologie gravi, con circa il 60% della popolazione detenuta che assume psicofarmaci, psicofarmaci che dobbiamo veramente riconoscere come elemento praticamente architettonico, chimico-architettonico su cui si regge il carcere. Ecco, sono tutti fattori che influiscono sul fatto che essere rinchiuse in una cella sovraffollata non sia solo una tortura, ma possa diventare una condanna a morte prevista, quantomeno prevedibile, all'interno poi delle classiche dinamiche di autoassoluzione di chi gestisce l'apparato carcerario.

caldo. Le carceri italiane sono veramente dei forni di sterminio a lenta cottura e mi sembra allucinante che non sia un argomento in qualche modo minimamente attenzionato dai media mainstream. Comunque, senza dilungarci oltre su questo genere di dati terrificanti, mi viene in mente, e mi rendo conto che sia un'idea assolutamente blanda, ma si potrebbe iniziare a ipotizzare una lotta per un'amnistia climatica. Viviamo in un contesto in cui stanno nascendo progetti importanti come il SINDEF, come il sindacato detenuti e familiari. Viviamo in un contesto in cui le mobilitazioni nelle carceri potrebbero iniziare a passare da una dimensione, diciamo, individuale e disperata a una dimensione collettiva e organizzata. Viviamo in un contesto soprattutto in cui il concetto di amnistia e in generale di misure deflattive eccezionali è stato rimosso, è stato completamente rimosso dall'alveo del possibile. Ecco, potrebbe essere importante iniziare a rispolverare questo concetto, non perché le amnistie rappresentino chissà quali forme interessanti di critica al carcere, ma perché potrebbero essere dei contesti di lotta per, da un lato, interferire con il populismo penale, con la punizione crudele diventata merce politica per gratificare e distrarre il popolo indotto a essere forcaiolo, per divergere la rabbia sociale verso gli ultimi e mai verso chi sta sopra all'interno delle piramidi gerarchiche. Dall'altro, appunto, l'amnistia climatica potrebbe far emergere anche alcuni elementi di fusione tra fronti di lotta di cui in qualche modo mi sembra che la contemporaneità ci gridi in faccia l'urgenza. Mi rendo perfettamente conto che l'idea di amnistia climatica non sia certo un'epifania rivoluzionaria. Penso che comunque questo spazio sia anche uno spazio di riflessione, di confronto e di critica, quindi se vi andasse di condividere riflessioni, analisi, riflessioni critiche su questa idea di amnistia climatica o in generale sulla letalità del carcere, l'invito è quello di partecipare e di costruire un dibattito inviando appunto messaggi WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram al 346-6673-263 o chiamando in diretta allo 011 24 95 669.

Allora arriva intanto un aggiornamento sulle operazioni di sgombero del Bencivenga a Roma. 35 persone sono state portate in questura, appunto con questo pulmino della questura, le persone che erano dentro al Bencivenga, di cui due che stavano fuori su via Genova, le altre a Tor Cervara, e stavano prendendo a tutte le persone i documenti ma senza fotosegnalazione. Questo è un messaggio di oltre mezz'ora fa. Ringrazio chi ce l'ha inviato, e ovviamente se ci fossero aggiornamenti l'invito è quello di condividerli. Piccola pausa musicale, poi torneremo su questo tema, torneremo sullo sgombero del Bencivenga, torneremo in generale su una fase temporale in cui si sono verificate alcuni eventi interessanti da mettere in relazione tra di loro rispetto alla repressione calata sulla conflittualità anarchica, visto che si parlava di caldo letale, sperando che fornisca un po' di sollievo a tutte noi. Ci ascoltiamo Cold dei Frights. Buon ascolto.

Apriamo adesso il capitolo repressione che vi preannuncio oscillerà tra l'Italia e gli Stati Uniti in qualche modo. Ecco, partiamo subito da alcune notizie inerenti le vicende repressive qui in Italia, come avrete già sentito nella giornata di giovedì 9 luglio 2026, a poco più di tre settimane dagli arresti del 16 giugno avvenuti all'interno di un'operazione repressiva contro la conflittualità anarchica, che nello specifico cercava di imputare a un gruppo di compagni e compagni i sabotaggi delle linee ferroviarie ad alta velocità durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Bene, giovedì 9 luglio è arrivata la notizia della revoca delle misure cautelari sia in carcere sia domiciliari, evidentemente per l'inconsistenza delle accuse, delle prove nei loro confronti. Non ci sono ancora le motivazioni, quantomeno non ho avuto modo di accedervi, ma direi che è ipotizzabile che appunto questa scarcerazione, queste scarcerazioni derivino proprio dall'inconsistenza delle accuse, seguite anche dalla scarcerazione di un altro compagno arrestato in seguito al rinvenimento di opuscoli manuali per questo nuovo reato di autoaddestramento, a.k.a. terrorismo della parola. E che l'inconsistenza delle accuse, delle prove, del fatto che chi sa di essere sottoposto a forme super intrusive di sorveglianza e cerchi momenti di confronto, di analisi in cui poter parlare liberamente cercando di schivare microspioni presenti, che la sorveglianza di quegli stessi momenti di confronto operata con tanto di droni e microcamere nascoste, ecco, diventi di per sé una prova di colpevolezza, è abbastanza indicativo dei tempi in cui stiamo vivendo e della normalizzazione di determinate pratiche di sorveglianza e della colpevolizzazione di chi cerca semplicemente di sottrarsi a pratiche di sorveglianza di massa. Rendiamocene conto anche, ricordiamoci, per quando andremo a parlare per esempio delle telecamere di Flock Safety negli Stati Uniti, nei sabotaggi contro queste telecamere, ecco. Comunque questo impianto accusatorio non ha retto quantomeno all'udienza di riesame delle misure cautelari, ma come abbiamo già detto anche grazie qualche settimana fa, grazie appunto al contributo dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, probabilmente l'obiettivo strategico di questa operazione è stato raggiunto, visto che la tempistica con cui questa ondata di perquisizioni e arresti si è attivata in concomitanza con la decisione sul rinnovo della classificazione in regime di 41 bis del prigioniero anarchico Alfredo Cospito, ecco, lasciava tutto questo subito intendere come l'operazione repressiva fosse almeno in parte funzionale a interferire rispetto al rinnovo della classificazione in 41 bis per Alfredo Cospito. Un'operazione contro la minaccia anarchica, contro la solidarietà con un prigioniero in 41 bis, che serve a rappresentare la pericolosità ideologica di quel prigioniero e quindi a giustificarne la sepoltura in vita, mi sembra che come funzionamento sia qualcosa di simile a un collare a strozzo, per cui un dispositivo in grado di utilizzare la forza impressa per strangolare ancora di più chi l'esercita, ecco. In questo caso lo scopo per cui la si esercita. Probabilmente è proprio semplicemente una forma classica della repressione, quella del collare a strozzo, magari semplicemente più evidente, più distillata in questo contesto. Insomma, a prescindere da queste abbastanza inutili allegorie, un altro dato importante, oltre alla scarcerazione di compagne e compagni, è stata sicuramente il tentativo di rioccupazione del Bencivenga, storica occupazione romana sgomberata nel corso dell'operazione appunto repressiva del 16 giugno, rioccupazione avvenuta tra sabato e domenica e immediatamente oggetto di un'operazione di sgombero avvenuta questa mattina, in parte, come dire, attualmente in corso. Una rapidità nel
sgombero, nel secondo sgombero del Ben Ci Venga, che assume una dimensione evidentemente personale, di vendetta personale, non di semplice burocrazia repressiva, direi. Comunque un saluto a tutte le persone che hanno rioccupato il Ben Ci Venga e che adesso sono appunto trattenute nelle questure romane. A proposito di minacce di sgombero, un saluto speciale al Mescal Squad di Collegno, Mescal che sta per compiere 20 anni e adesso è sotto minaccia di uno sgombero, diciamo, cosmeticamente depoliticizzato, di quello che viene richiesto come intervento di messa in sicurezza dai fasci di Fratelli d'Italia e dai loro fantastici ganci, intrallazzoni e vertici dell'azienda sanitaria locale come Giovanni Lavalle, figura di cui veramente vi consiglio di approfondire il profilo morale, ben sintetizzato in vari articoli di cronaca locale. Tra l'altro manco il coraggio di chiamare le cose come stanno, nel senso vogliono fare il deserto, vogliono cancellare gli spazi liberati, gli spazi anticapitalisti, antifascisti, e provano a depoliticizzare questo processo con delle operazioni mimetizzate come operazioni sanitarie. Comunque un abbraccio al Ben Ci Venga, un abbraccio al Mescal, a tutti gli spazi liberati, tutte le persone che fossero all'ascolto da Spazi Liberati, compresi compagne e compagni invece del NED di Roma, che si sono trovati da poco una microspia ambientale nel controsoffitto. Piccola pausa musicale, poi restiamo nel capitolo repressione, ma ci spostiamo su un piano internazionale per andare a parlare di questo simposio contro il terrorismo di estrema sinistra che si svolgerà tra pochi giorni a Washington. Simposio internazionale a cui parteciperà anche l'Italia.

Restiamo all'interno del capitolo repressione, andiamo a parlare del summit contro il terrorismo di estrema sinistra che si terrà mercoledì 15 aprile 2026 negli Stati Uniti, convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio, definito ufficialmente Ministerial on Resurgence of Political Terrorism. Summit ministeriale sulla rinascita, la riemergenza del terrorismo politico. Peccato che il focus sia evidentemente su quello considerato di estrema sinistra. Insomma, vediamo intanto appunto come ci viene riportato dalle agenzie di stampa italiane, che si focalizzano su un aspetto quasi di costume, ovvero la partecipazione ridotta di una delegazione italiana. Vi leggo qualche estratto da un'agenzia ANSA di ieri. Il governo italiano parteciperà al summit convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio per affrontare il pericolo della rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Dopo un'approfondita riflessione su impulso della premier Giorgia Meloni, il governo ha deciso di mandare una rappresentanza politica, anche se non ai più alti livelli, un sottosegretario che comunque marcherà la presenza italiana a un summit controverso, almeno nell'ottica europea. La questione della rappresentanza politica non ai più alti livelli è evidentemente per le scaramucce a colpi di meme portate avanti da un sempre più disinibito Donald Trump. Comunque, molti osservatori, proseguo con la lettura, molti osservatori vedono questa riunione come una crociata dell'amministrazione Trump contro il movimento Antifa. E qui ANSA decide l'esistenza di un movimento Antifa, ma diciamo, tralasciamo la trasversalità dell'antifascismo e le diverse assunzioni di senso della sigla Antifa nel tempo e nello spazio. Comunque, sebbene il Dipartimento di Stato americano abbia provato a vendere l'iniziativa segnalando che il terrorismo di estrema sinistra è una vecchia minaccia che sta riemergendo con forti legami transnazionali, alcuni funzionari americani hanno visto un tentativo dell'amministrazione Trump di utilizzare potenti strumenti antiterrorismo per reprimere gli attivisti statunitensi considerati di estrema sinistra. Il Tacun non ha mai nascosto il suo disprezzo per Antifa e dopo l'omicidio di Charlie Kirk ha emesso un ordine esecutivo per definire il movimento un'organizzazione terroristica interna. Ora l'obiettivo dell'amministrazione potrebbe essere bollarlo come terrorismo straniero per sbloccare ulteriori strumenti investigativi. E negli Stati Uniti c'è chi teme che questa strategia possa trasformarsi in un boomerang in caso di ritorno dei democratici alla Casa Bianca. Sarebbe un precedente per un'eventuale amministrazione democratica per prendersela con i conservatori. Di fronte a questo quadro non sorprende la perplessità espressa tra le decine di ministri invitati all'incontro da oltre 60 paesi, tra cui figurano la maggior parte delle nazioni europee e i principali stati latinoamericani. Tra l'altro stati latinoamericani, molti dei quali, ricordiamoci, sono oramai diventati veri e propri esperimenti statunitensi di ingegneria politica, dall'Argentina al Perù, al Salvador, Ecuador, Bolivia, via dicendo. Quindi un contesto molto particolare, diversi paesi asiatici come India, Indonesia e Singapore. Vabbè, ok, direi che possiamo anche fermarci qui e ringraziare l'agenzia di stampa ANSA per questa intro. Sicuramente l'amministrazione statunitense, Marco Rubio, Donald Trump, il loro apparato repressivo puntano su questo summit con anche una funzione di rappresentazione simbolica forte. Ecco, resta da capire quanto lo sarà anche in termini, diciamo, operativi e geopolitici. Ad esempio, la prima domanda che mi sono posto è: al di là delle delegazioni eventuali dei singoli stati, ci sarà una delegazione di Europol? Quello sarebbe interessante da capire. In passato, mi ricordo, nei decenni passati ci sono stati diversi momenti, diciamo, di confronto multilaterale attorno a temi specifici della repressione, come ad esempio il contrasto ai movimenti ecologisti radicali, ai movimenti di liberazione animale, ma sempre coinvolgendo attori che fossero coinvolti dal fenomeno o, per esempio, anche delegati della Digos italiana, esperti in pratiche repressive, tattiche repressive replicabili contro i movimenti di volta in volta bersaglio della repressione statunitense.
questo caso tra gli invitati posso ancora capire l'Indonesia, Indonesia che come saprete è stata recentemente coinvolta da rivolte in cui ha giocato un ruolo anche la conflittualità anarchica locale, ci sono inchieste appunto la Chaos Star e via dicendo contro la conflittualità anarchica indonesiana, ma onestamente non vedo forti canali di trasferimento di sapere o di indagini congiunte ad esempio tra Washington e Nuova Delhi in tema di contrasto alla conflittualità anticapitalista. È vero che l'India ha una lunga storia di movimenti naxaliti, maoisti e via dicendo, ma non mi sembra proprio qualcosa di utile per un trasferimento di saperi, ecco. Comunque, a prescindere dagli invitati o anche da indagini congiunte, ecco, a prescindere dagli invitati, penso si possa osservare un'attenzione a quello che per gli Stati Uniti di Trump, e direi gli Stati Uniti di Trump e dei tecnomiliardari che si sono scoperti tutti reazionari nel corso di questo secondo mandato Trump, quello che può diciamo si può osservare è un duplice fronte, nel senso un fronte repressivo esterno, un fronte di proiezione internazionale degli interessi statunitensi, gli interessi di classe del capitalismo digitale, degli imperi digitali, ad esempio attraverso la repressione delle istanze conflittuali dal basso che potrebbero interferire con la loro agenda e quindi mostrificare e reprimere movimenti contro la guerra, movimenti contro il genocidio, contro le frontiere, movimenti a favore della tassazione dei ricconi, movimenti contro i data centers e via dicendo. Sembrano tutti fronti rispetto ai quali una diciamo alleanza internazionale promossa dagli statunitensi potrebbe ricoprire e far emergere degli interessi specifici di proiezione sul fronte esterno dei propri interessi, ecco. C'è poi un fronte interno comune attorno al quale promuovere una ricomposizione politica, diciamo, dell'asse reazionario. Rendiamoci conto che il governo Trump, che almeno in parte potremmo addirittura definire il governo Palantir, vista l'espressione diretta di un vicepresidente come J.D. Vance su impulso di un miliardario come Peter Thiel, visto il livello di colonizzazione profonda degli apparati di potere statunitensi da parte di una struttura di tecnopotere come Palantir, di cui parliamo più o meno in ogni puntata, ecco, di bello come la prigione che brucia, ecco, questa espressione ibrida di governo reazionario, appunto, diciamo Trump-Palantir, Trump-tecno-reazionari, è entrata in carica all'interno di una fase in cui le destre estreme sono al potere, dall'Italia all'India, ovviamente Israele, alla Turchia, ai vari paesi europei come la Finlandia, la Croazia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, mentre molti altri si preparano ad avere governi di estrema destra come molto probabilmente la Francia, la Germania, l'Austria, il Belgio, il Regno Unito, tutto questo grazie a un'interferenza diretta dei tecnomiliardari, dei loro social media, delle campagne sartoriali attraverso questi canali di moltiplicazione del consenso e di manipolazione del consenso politico, ecco. Sta di fatto che di fronte a un contesto così favorevole per l'internazionale nera, Trump è riuscito a bruciarsi in modo decisamente idiota questa architettura di reti di consenso internazionale da internazionale nera, appunto, soprattutto con la guerra in Iran e con poi alcune battute via social, segno di un azzeramento dei freni inibitori di questa persona. Comunque, per riprendere il discorso, fronte esterno di questo simposio, come significato di questo simposio può avere una proiezione esterna per difendere gli interessi di classe che potrebbero essere interferiti dai movimenti dal basso, fronte interno dei vari paesi reazionari, consolidare politicamente di nuovo i vari governi reazionari attraverso un fronte comune repressivo interno.
nel senso, una campagna di mostrificazione e repressione dei movimenti conflittuali locali potrebbe probabilmente risaldare culturalmente un'internazionale nera sfilacciata? Boh, non lo so, potrebbe essere un'ipotesi. Comunque, mi pare che operativamente, su un piano strategico, si intende rappresentare a livello di network globale la conflittualità di sinistra anarchica che viene riassunta sotto la sigla Antifa, e quindi si voglia promuovere un asse, un'alleanza per la cooperazione investigativa internazionale, visto che per legittimare la visione promossa dall'amministrazione Trump, visione architettata allora soprattutto da quella che era la procuratrice generale Pam Bondi, poi rimossa, da Kash Patel dell'FBI, da Kristi Noem, anche lei rimossa a marzo da direttrice del DHS, del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, per appunto in qualche modo legittimare questa visione di Antifa come network globale, sarebbero indispensabili prove di flussi di coordinamento e soprattutto flussi di finanziamento internazionale di Antifa, altrimenti non regge. Quindi il senso di questo summit internazionale sarebbe proprio dire: cooperiamo per trovare, scavare fino in modo da, anche se sono blande, ricercare delle conferme del fatto che sì, delle mobilitazioni contro ICE a Minneapolis abbiano dei contatti con delle mobilitazioni contro la guerra a Nichelino. Comunque, su un piano invece di traiettorie repressive, si osserva come negli Stati Uniti, a partire dall'utilizzo di ICE per reprimere il dissenso verso il governo Trump e verso Israele, i raid contro studentesse, studenti stranieri, e addirittura controllo del grado di affinità con il MAGA pensiero alle frontiere, si sono costruite di fatto delle frontiere delle idee negli Stati Uniti, quindi la proscrizione di Antifa come gruppo terroristico internazionale nella stessa lista di Al-Qaeda, per intenderci, attualmente in questa traiettoria appunto che parte dall'ICE come repressione non solo della popolazione migrante ma anche delle idee, si arriva adesso a una fase di un consolidato contrasto, diciamo attenzione repressiva nel contrasto ai movimenti anti-tech, movimenti contro i data centers, contro l'intelligenza artificiale. Ricordiamo che sull'onda lunga del memorandum presidenziale numero 7 emesso dalla Casa Bianca a settembre 2025, memorandum all'interno del quale si incaricava il Dipartimento di Giustizia di prendere di mira chiunque nutrisse convinzioni anti-americane, anticristiane e anticapitaliste. Queste erano le, diciamo, i nuclei di dissenso da attenzionare. A partire da quello si è poi arrivati a inizio giugno 2026, quando il responsabile della strategia antiterrorismo di Trump, Sebastian Gorka, con la sua nota strategica indicava gli estremisti di sinistra come una delle tre principali priorità antiterrorismo per gli Stati Uniti. Siamo poi arrivati a diverse note di agenzie, dipartimenti di polizia, fino alla struttura di intelligence del Senato americano, come raccontavamo alcune puntate fa, che hanno iniziato a mappare e a profilare chi si mobilita contro intelligenza artificiale e data centers per motivi, come dire, molto spesso non a partire da una consolidata base di analisi anticapitalista, ma semplicemente perché vive concretamente sulla propria vita la minaccia di venire sostituita nel proprio posto di lavoro per motivi ambientali, per
che semplicemente magari si ritrovano intere comunità catapultate in situazioni di invivibilità, per cui apri il rubinetto e non esce più l'acqua perché serve al data center, le bollette esplodono perché il mercato dell'energia è completamente falsato dalla dimensione energivora dei data center e via dicendo. Queste persone si mobilitano, non fanno parte per forza di circuiti politici classici. Si sta sviluppando però una nuova estesa trasversale, in molti casi traiettoria conflittuale, ed ecco che viene subito attenzionata dall'intelligence e dai dipartimenti di polizia. E proprio questa classificazione dell'opposizione ai data centers come nemico interno diventa molto probabilmente un interesse di classe che emergerà da questo summit internazionale contro il terrorismo di sinistra e contro la violenza politica. Ovviamente non ho nessun elemento per confermare questa ipotesi, soprattutto perché questo summit si terrà a partire da mercoledì 15 luglio. Ma mi viene da ipotizzare che possa esserci un'attenzione, diciamo, a una concertazione repressiva dei vari attori a livello transnazionale per andare a colpire questi movimenti nascenti. Anche perché il contrasto ai data centers e all'intelligenza artificiale è probabilmente una delle lotte più interessanti che si possano sviluppare in questa fase storica. Tiene insieme la lotta alla guerra, all'automazione della letalità, la lotta contro la sorveglianza negli spazi urbani, lotte in ambito lavorativo, lotte in ambito ecologista, lotte in ambito anticapitalista. Insomma, penso sia veramente un fronte di lotta fondamentale che stiamo vedendo nascere in modo embrionale. A proposito di nascita e di fase embrionale di qualcosa che sta nascendo a Torino, nel quartiere di Lucento, ricordiamolo, sta nascendo una mobilitazione contro un data center che vogliono erigere in quel quadrante di città, l'ennesimo. Vi ricordo gli appuntamenti di questa e della prossima settimana, primi appuntamenti appunto di questo nascente coordinamento No Data Center Lucento. Giovedì 16 luglio, proiezione di Vivere vicino a un data center, video inchieste su testimonianze sul abitare vicino ai data center. Giovedì 23 luglio, proiezione di Dentro l'AI, proiezione di documentari sul lavoro umano dietro l'intelligenza artificiale. In entrambi i casi, giovedì 16 e giovedì 23, dalle 20:30 ai Giardini Frassati, via Pietro Costa 280, si consiglia di portare un telo o una sedia.

Intanto arrivano alcuni messaggi. Ringrazio chi si fa sentire al 346-6673-263. Invito a farlo. Beh, un messaggio del caro PHC. Ciao, che suggerisce come il brano degli Attacche de Caspa che abbiamo ascoltato precedentemente gli ricordi la scena settimese delle band d'archettone dell'epoca, compresa la sua prima band. Momento Amarcord. Un altro messaggio ci invia un meme di una mitragliatrice che roteando sbalza via i militari. Come sempre, se vi andasse di condividere le vostre riflessioni attorno ai temi affrontati da questa trasmissione o anche semplicemente suggerire elementi di riflessione collettiva, potete farlo via SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram al 346-6673-263 o in diretta allo 011-2495-669.

Alleggeriamo i toni, ma solo per un attimo, solo per questa pausa musicale, con una cover di Every Day Is Like Sunday di Morrissey, cover dei Max Risey, Cada Dia Es Domingo.

pezzaccio di Max Rissei. E adesso andiamo a leggere un comunicato da Trento. Contro guerre, genocidio e divieti, circondiamo il rettorato. Da alcune settimane a questa parte, come Assemblea di Solidarietà alla Resistenza Palestinese, abbiamo ripreso l'attività di pressione contro l'Università di Trento, che in omaggio alle lotte dei neri sudafricani contro l'apartheid chiamiamo campagna di sfida. Il nostro obiettivo è spingere l'Università di Trento a rompere ogni collaborazione con quelle israeliane, le aziende che collaborano al genocidio dei palestinesi e più in generale l'industria bellica. Abbiamo deciso di concentrarci in particolare contro il rettorato di via Calepina, sotto il quale tutti gli scorsi lunedì dalle 18 abbiamo tenuto dei rumorosi casserolazzi, battiture di pentole, alternati a interventi contro le collaborazioni, il genocidio e la guerra. La cosa deve aver almeno un po' infastidito l'Ateneo e il rettore De Florian, non nuovo peraltro alle reazioni scomposte, memorabile quando l'anno scorso negò su un giornale locale ogni collaborazione con la guerra e il genocidio, per essere sonoramente smentito nel giro di pochi giorni da una lettera aperta di un gruppo di ricercatori. La questura, infatti, ci ha notificato negli scorsi giorni che la protesta potrà tenersi ovunque tranne sotto il rettorato, perché disturberebbe il regolare svolgimento delle attività amministrative e potrebbe evolvere verso episodi di ulteriore intemperanza verso il rettore, già apostrofato mentre usciva dagli uffici con "si vergogni, complice del genocidio" e addirittura costretto a interrompere una telefonata. In effetti un'escalation intollerabile. Se in fondo ci fa piacere che le nostre modeste attività abbiano dato almeno un po' di fastidio, non possiamo ignorare lo sfondo su cui si colloca questa prova tecnica di silenziamento e repressione. Mentre al vertice di Ankara la NATO prepara riarmo e guerre per decenni, mentre viene varato un pacchetto sicurezza dietro l'altro, mentre Trump e i suoi preparano un vertice internazionale contro gli Antifa e l'estremismo di sinistra, il messaggio non potrebbe essere più chiaro, in una società in guerra disturbare il manovratore è vietato. Dopo non aver mai interrotto le proprie collaborazioni con la guerra e il genocidio, la comunità accademica trentina che De Florian rappresenta e dice di avere dietro di sé si fa coerentemente complice di ciò che la guerra porta sempre con sé: controllo e repressione. Facciamo appello a chi non vuole accettare tutto ciò a scendere in piazza con noi, ne va delle lotte, della libertà, delle vite di tutte e tutti. Palestina Libera, Trento, lunedì 13 luglio, doppio presidio, via Garibaldi e via Roccabruna, ritrovo alle 17:30 in via Garibaldi, portare pentole, fischietti, trombe da stadio e tutto quello che serve per far rumore, microfono aperto, Assemblea di Solidarietà con la Resistenza Palestinese.

Prima di passare alla lettura di questo comunicato, stavamo riflettendo appunto sulle possibili proiezioni operative di questo summit contro il terrorismo e la violenza politica di estrema sinistra che si terrà mercoledì 15 luglio a Washington. Una delle ipotesi appunto era quella che potesse, tra le varie sfaccettature, vista la traiettoria di estensione di quanto viene affrontato, interpretato e represso come mobilitazioni dal basso inaccettabili e quindi poi di fatto connotate in forma anticapitalista, e in effetti lo assumono in qualche modo, le mobilitazioni contro data center e intelligenza artificiale. Arriviamo un attimo a osservare che cosa sta avvenendo in Italia, nello specifico in Piemonte. A inizio luglio 2026 è emersa la notizia dell'acquisto da parte di Aruba di 3 centrali idroelettriche in Piemonte. Aruba è il principale attore italiano in ambito sia di data center sia di conservazione dati, web hosting, servizi digitali vari, eccetera. Ma essendo il principale attore italiano, fattura circa 300 milioni di euro l'anno, una frazione irrilevante di quanto fatturi ad esempio Amazon Web Services, per intenderci. Ma Aruba ha deciso di acquistare e di far entrare all'interno della propria architettura aziendale. Non è stato divulgato il costo, ho provato a cercarlo, non ho trovato da nessuna parte quanto abbia pagato queste 3 centrali idroelettriche in Piemonte, e comunque ha acquisito quelle di Cafasse, di Lanzo Torinese e di Balangero lungo il fiume Stura. Impianti vecchi circa un secolo, realizzati nei primi anni 20, che producono complessivamente circa 10 gigawatt ora di energia l'anno. Aruba arriva così a integrare all'interno della propria architettura aziendale 11 centrali di produzione energetica. Si arriva poi quindi ad arrivare a circa 60 gigawatt ora annui. A prescindere dal fatto che si tratta di energia sottratta ad altri scopi, cioè loro adesso stanno puntando molto sul greenwashing, ovviamente acquistano centrali da fonti rinnovabili come l'idroelettrico, in questo caso non per il raffreddamento ma per l'alimentazione energetica dei data center, sta di fatto che questa quota energetica viene sottratta ad altri scopi. I soli 3 impianti piemontesi arrivano a di fatto rappresentare l'equivalente di alimentazione di 22.000 abitazioni medie. Nei dati si parla di 22.000 famiglie, non pensavo che la famiglia fosse un'unità di misura, evidentemente lo è. Parliamo di abitazioni medie, ci può stare? Non lo so. Comunque quello che emerge è non solo la dimensione energivora dei data centers, e questo ben lo sappiamo, ma anche il fatto che questi attori diventano tanto più competitivi quanto escono dal mercato dell'energia e se la producono da soli. Diventa un elemento concorrenziale perché sei un'azienda meno soggetta alle oscillazioni del costo dell'energia. Poi di fatto sono anche strumenti probabilmente di irreversibilità che queste strutture cercano di operare nel territorio. Così come quando la loro produzione di calore e appunto l'acqua utilizzata per il raffreddamento dei server viene rimessa in circolo e si pensa di rimetterla all'interno dei circuiti per esempio del teleriscaldamento, anche se non sembra troppo plausibile, ma sulla carta viene proposto questo. Quando entrano all'interno della complessità della rete energetica nazionale o locale, ecco che in qualche modo semplicemente su un piano diciamo infrastrutturale rappresentano o cercano di rappresentare la propria irreversibilità. È difficile poi sottrarli dal circuito nel momento in cui sono inseriti, e questo è probabilmente anche una forma di tutela, di autotutela rispetto al potenziale rischio di obsolescenza di questa forma di costruzione del mondo, che è un grandissimo azzardo.
dal punto di vista finanziario, la cosiddetta bolla dell'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato in diverse occasioni. Riflettendo su che cosa siano i data centers, penso che si possano osservare quantomeno sotto tre principali profili diversi, con diciamo tre lenti di interpretazione differenti. Da un lato sono i data center, i gangli di potere computazionale del mondo che si sta riplasmando attorno all'automazione, quindi all'intelligenza artificiale e alla robotica. Questo è l'aspetto più evidente. Dall'altro sono strutture intermedie di sorveglianza. Non si occupano della fase di raccolta, non si occupano direttamente, se non in alcuni casi specifici, della fase di interfaccia con l'apparato repressivo, ma sono quelle enormi strutture intermedie in cui i dati vengono conservati, i dati e i flussi dei dati. In generale all'interno dei data center si riproduce la dimensione di gerarchia ottica tipica della sorveglianza, per cui c'è chi ha il potere di osservare i dati e c'è chi è ridotto a dati, a essere dati. Il suo corpo, la sua vita vengono tradotti e ridotti a dati, le sue interazioni online a bricioline raccolte nei data centers, e queste bricioline vengono poi ricomposte in forme più sensate dalla sorveglianza repressiva, dalla sorveglianza commerciale, via dicendo. Quindi abbiamo visto quelle due dimensioni principali più evidenti: data centers come gangli di potere computazionale della nuova civiltà che si vuole riplasmare attorno all'intelligenza artificiale e all'automazione totale, le strutture di sorveglianza intermedia per la raccolta dei dati. La terza dimensione, che mi sembra si possa identificare forse più in forma simbolica, ma è quella di essere degli obelischi. Data centers come obelischi, come monumenti per rappresentare e ricordare all'interno dei territori il potere degli imperi che si stanno consolidando. Simboli di nuovi poteri che si impongono come superiori rispetto agli stati, figuriamoci rispetto alle piccole comunità umane che ricevono l'obelisco data center. Ecco, ovviamente a differenza degli obelischi che oltre alla funzione di incarnazione simbolica del potere avevano al più una funzione narrativa di gesta militari specifiche, ovviamente i data center hanno anche una funzione operativa di tecnologia cruciale per questi imperi, non sono solo dei chiangoni piazzati a caso in forma celebrativa, ma il loro venire piazzati spesso senza uno scopo attuale, senza una necessità stringente di incrementare potere computazionale, visto il sottoutilizzo a livello globale del potere computazionale raggiunto non solo dal sistema pianeta ma anche dal sistema aziendale di Google, spesso vengono realizzati per convenienza speculativa, secondo me ci ricorda questo loro venire piazzati senza uno scopo attuale un'altra funzione degli obelischi: agire il potere nel tempo. Un autore canadese molto originale, secondo me molto interessante, di cui vi consiglio la lettura, che si chiama Harold Innis, aveva identificato come le tecnologie degli imperi agissero nello spazio, cioè aveva differenziato, diciamo, tecnologie degli imperi che agiscono nello spazio, come ad esempio il papiro. Il papiro è una tecnologia imperiale che può essere facilmente trasportabile per diffondere l'ordine del sovrano. La trasferibilità, la trasportabilità implica appunto una capacità di azione nello spazio. E poi tecnologie che agiscono nel tempo, tecnologie che non deperiscono, come appunto la pietra degli obelischi, la pietra delle steli, la pietra dei mausolei. Ecco, sicuramente un accostamento impreciso, ma in qualche modo mi sembra che si possano trovare delle analogie tra gli obelischi dei vecchi imperi e i data centers dei nuovi imperi.
qualcosa che viene piazzato a prescindere dal consenso, ma anzi per stabilire il proprio potere anche su un piano simbolico oltre che operativo. Ricordo ancora a questo proposito le iniziative qua a Torino nel quartiere di Lucento, giovedì 16 luglio, giovedì 23 luglio a partire dalle 20:30 presso i giardini Frassati, via Pietro Cossa 280. minuti, ancora spazio a vostre eventuali riflessioni. Oggi molto silenzio. Mi lasciate tutto solo soletto con 32 gradi e mezzo negli studios di Blackout. A spipponare al ventilatore. Cosa hai detto, ventilatore? Che dovremmo ascoltare un po' di musica? Sì, condivido.

Ci ascoltiamo un pezzo hip hop grime britannico di Strange You, già mandato, lo so, ma in questi giorni mi piace veramente molto. Un pezzo vecchio eppure molto aggiornato rispetto alla descrizione degli orrori del mondo. Oh, un salutone! Ciao Mizzi, ciao sorella, ovunque tu sia. Spero coi piedi a mollo. Baci baci, adesso ci ascoltiamo Leviathan.

Visto che il prossimo argomento all'interno del capitolo sorveglianza sarà bello spesso, perché andremo a parlare di un nuovo sistema di una costola statunitense di Leonardo, sì, della nostra Leonardo SPA. Signal Trace, uno strumento di analisi dei segnali urbani veramente terrificante. Ci ascoltiamo prima ancora un brano, Who Leaves the Big Blood?

Prima di passare al prossimo approfondimento, leggo un messaggio arrivato al 346-6673-263. Rispetto ai data centers, rispetto alla loro funzione anche di sorveglianza intermedia, diciamo nella raccolta conservazione granulare di dati. Messaggio che ci dice: i dati possono essere anche cancellati, deformati o fatti sparire se scomodi, al contrario dei documenti cartacei o conservati su altri supporti fisici. Si aprono, secondo me, alcune riflessioni interessanti rispetto a questo messaggio. Da un lato il fatto che è ovviamente bidirezionale questo controllo sui dati, nel senso che teoricamente è possibile cancellare dati, i livelli di difesa informatica dei data center, soprattutto riguardanti i dati sensibili, sono molto molto elevati, hanno sempre una loro dimensione fisica, tant'è che ci sono stati degli attacchi contro, per esempio, dei centri di raccolta dati genetici informatizzati, se non ricordo male, in Belgio alcuni anni fa.

così come ci sono stati storicamente attacchi fisici contro i registri delle forze dell'ordine da Bialystok in avanti, ecco. Dall'altro, appunto, i data centers sono dei luoghi difesi militarmente da un lato, dall'altro i cui dati vengono trasferiti per scopi militari. Raccontavamo la vulnerabilità percepita, neanche percepita, riconosciuta rispetto ai dati conservati nei data centers ucraini e immediatamente trasferiti in cloud nelle prime giornate della guerra, così come l'attacco militare ai data center in Bahrain, ad esempio, e a Dubai nel corso dell'attacco sionista americano contro l'Iran. Un altro aspetto interessante rispetto a quello che ci diceva questo messaggio: i dati possono anche essere cancellati, deformati o fatti sparire. Ci descrive qualcosa di molto interessante, e vedo che viene immediatamente, mentre lo stavo dicendo, allegato un messaggio che rimanda a Julian Assange. E proprio Julian Assange anni fa aveva ipotizzato uno scenario molto concreto: la cancellazione storica attraverso la cancellazione dei dati digitali. Finché ci saranno libri di storia che descrivono e producono una cronaca puntuale di determinati eventi, la loro forma cartacea può essere anche in questo caso un retaggio di un passato, e quindi operare quel potere del tempo di cui parlavo prima rispetto agli obelischi. Rispetto al fatto che si possa ipotizzare, come fece Assange, il fatto che la storia possa essere completamente riscritta trasformando, riplasmando, rimuovendo dati digitali, o meglio la cronaca storica trasformata in dati digitali, è uno scenario assolutamente importante da tenere in considerazione. E grazie a questo amico, amica all'ascolto, perché evidentemente c'è stato una condivisione contemporanea di riflessioni attorno appunto a Julian Assange, a questa sua, diciamo, intuizione, speriamo non premonizione. Un saluto a chi si fa sentire dalla Val d'Aosta, grazie mille per la compagnia. Vi ricambio con una notizia terrificante. Apriamo il capitolo sorveglianza. Mentre negli Stati Uniti sta montando l'opposizione alle telecamere Flock Safety, di cui abbiamo parlato in più occasioni, ci sono stati recentemente, nello stesso stato della Georgia, arresti di sabotatori e licenziamenti di sbirri per uso personale a scopo di stalking dei dati raccolti appunto da queste telecamere Flock Safety. Le telecamere Flock Safety sono uno strumento che nasce come rilevamento delle targhe, come Automatic License Plate Readers, lettori automatici di targhe, sostanzialmente l'equivalente delle nostre ZTL, ma in modo più capillare, in grado di seguire gli spostamenti di un veicolo all'interno del territorio. Si è evoluta la tecnologia Flock Safety, l'ultima innovazione, e ricordiamoci tra l'altro che Flock Safety è un'azienda finanziata dal Founders Fund di Peter Thiel. Founders Fund è lo strumento di incubazione finanziaria del mondo Palantir. Ecco, Flock ha recentemente introdotto un'interfaccia di monitoraggio integrata che si chiama Nova, e questa offre alle forze dell'ordine un'unica schermata che aggrega le rilevazioni appunto delle targhe da questi lettori automatici, i registri delle centrali operative, quindi sovrappone dati a dei fusion centers, dei dipartimenti di polizia, i registri penali rispetto al conducente, via dicendo, le informazioni addirittura di pubblico dominio relative all'ipotetico conducente, e trasforma
questi sistemi di sorveglianza del traffico cittadini di fatto in dei motori di ricerca in tempo reale per lo screening del veicolo, del conducente, della storia dell'apparato repressivo, dei record dell'apparato repressivo del veicolo e del proprietario. Ecco, queste modalità, queste architetture di colonizzazione del territorio stanno diventando una base su cui edificare nuove e ancora più pervasive tecnologie di controllo della popolazione. E ricordiamoci che gli avanzamenti terrificanti di cui stiamo andando a parlare sono trasformazioni radicali, ma sono trasformazioni promosse principalmente dal mercato, e questo è qualcosa da tenere in considerazione. Esiti inimmaginabili che hanno trasformato la quotidianità, esiti che fino a un decennio fa avremmo in qualche modo escluso, modelli inconcepibili di organizzazione della società se non come speculazione da fantascienza distopica, prendono campo perché le aziende li progettano, le paure ingegnerizzate dalla politica ne sussurrano il bisogno. Paure ingegnerizzate intendo ad esempio il concetto stesso di criminalità come qualcosa di meccanico e non come fenomeno socio-economico, culturale, interferibile con altri strumenti che non siano la repressione e la sorveglianza, per intenderci, qualcosa di trasformato in modo ingegneristico in paura per produrre e coadiuvare dei fenomeni. La politica sgancia i soldi per acquistare queste tecnologie. Questo produce un circolo vizioso per cui si crea un mercato fiorente che promuove lo sviluppo di sistemi tecnologici sempre più intrinsecamente autoritari e totalizzanti, e molto spesso dietro l'incubazione finanziaria di queste aziende ci sono strutture esplicitamente di estrema destra reazionaria come il Founders Fund di Peter Thiel. Comunque non volevo parlare di Flock Safety, semplicemente l'ho citata perché sulla tecnologia Flock Safety si installa quella di cui andremo a parlare oggi. L'azienda promotrice in questo caso, sempre tornando al mercato come fucina di trasformazioni, non è un'azienda qualunque, non è una piccola startup a conduzione familiare. È una costola statunitense di un gigante come Leonardo. Vi racconterò nei dettagli che cos'è questo sistema di analisi dei segnali elettromagnetici che si chiama ELSAG Signal Trace. Prima di esplorare questa funzione, teniamo a mente, mentre andiamo a esplorarla, la possibile funzione dual use, doppio utilizzo, quindi spendibile negli scenari non solo di sorveglianza urbana, ma negli scenari di guerra che stanno di fatto riorganizzando gli arsenali futuri. Guerra in aree urbane, guerra come operazione antiterrorismo su larga scala, sorveglianza e guerra che dialogano costantemente da Gaza all'Ucraina, così come anche spendibile nella war on migrants, nella guerra alle persone migranti, nella militarizzazione tecnologica delle frontiere, nella strutturazione di programmi basati su varchi automatizzati alle frontiere all'interno del modello ETIAS che verrà presto implementato a livello europeo. Sostanzialmente questa tecnologia, ELSAG Signal Trace, la possiamo ipotizzare come spendibile all'interno di tutti i fronti delle guerre contemporanee all'interno delle quali Leonardo intende affermarsi. La guerra intesa come guerra sociale all'interno delle città, quindi repressione, guerra alle persone migranti e guerra militare vera e propria. Vi leggo dal sito di Leonardo. ELSAG Signal Trace è un sistema integrato di signal intelligence. Generare piste investigative a partire dai dispositivi elettronici di consumo.
AirSeg Signal 3 è un sistema software innovativo destinato alle forze dell'ordine, progettato per identificare gruppi di dispositivi elettronici di consumo che si spostano abitualmente insieme, anche in assenza del numero di targa. Il sistema si integra perfettamente con AirSeg Enterprise Operation Center, la nostra avanzata piattaforma software per la gestione e l'analisi dei dati. Vediamo come Leonardo entri all'interno del mercato specifico delle forze dell'ordine, ma come dicevamo, con una proiezione dual use. E quindi dispositivi elettronici quali i fitness tracker, gli smartwatch, i tag RFID, i telefoni cellulari emettono segnali nell'ambiente circostante. Signal Trace crea un'impronta digitale elettronica per quei gruppi di segnali che il sistema rileva essere emessi frequentemente in modo congiunto. Quindi, per dirla semplicemente, e poi andremo a vedere un articolo che lo descrive molto bene, se una persona indossa uno smartwatch accoppiato a, per esempio, delle cuffiette Bluetooth accoppiate a un smartphone, accoppiate, se su un veicolo per esempio hai sensori elettronici che controllano il livello di gonfiaggio delle gomme, ecco che si crea una traccia, un'impronta digitale che viene immagazzinata e che questo sistema riconosce all'interno del territorio. Andiamo a leggere un articolo in base a questa notizia, diciamo, di cronaca della sorveglianza fatta emergere da 404 Media, integrata però secondo me in modo molto interessante da questo articolo pubblicato su CarBuzz, una rivista di automobilismo statunitense, di cui vi leggo alcuni estratti. Un'azienda chiamata Leonardo sviluppa e commercializza sistemi di lettura automatica delle targhe. Si tratta di telecamere che inquadrano il veicolo al suo passaggio e ne registrano la targa per svariati motivi, probabilmente perché si è passati col rosso o si è ignorato un segnale di stop. Ora, a quanto pare, l'azienda ha intenzione di spingersi un po' oltre. Non si tratta tuttavia di un potenziamento delle capacità ottiche delle telecamere. È prevista l'integrazione di sensori sotto forma di sistema avanzato di intelligence dei segnali. Come riportato da 404 Media, AirSeg Signal Trace è un sistema in grado di intercettare gli identificativi univoci dei dispositivi elettronici che emettono segnali. L'obiettivo è tracciare o identificare dispositivi specifici a bordo delle auto in transito. È facile intuire dove si vada a parare. Tra l'altro, appunto, qua si parla di veicoli, si parla di questa impronta composta dall'insieme delle impronte, diciamo, digitali dei dispositivi. Ma possiamo immaginarlo applicato anche ai pedoni. Di fatto, la tecnologia Signal Trace è destinata a trasformare le telecamere per la lettura delle targhe da semplici strumenti di tracciamento dei veicoli a dispositivi in grado di tracciare le persone. Leonardo afferma che il sistema si integra perfettamente, appunto, con AirSeg Enterprise Operation Center, il nostro software standard per la gestione e l'analisi dei dati. Secondo la scheda tecnica, Signal Trace collega i dati di lettura delle targhe agli identificativi dei dispositivi rilevati dai sensori, come quelli dei telefoni cellulari, dispositivi indossabili Bluetooth e sistemi di bordo dei veicoli, per creare un'impronta digitale elettronica tracciabile destinata a fini investigativi. Tra i tipi di segnali che Signal Trace è in grado di acquisire per creare un'impronta digitale figurano quelli emessi, ad esempio, dai tag RFID delle schede di accesso, dei badge, dai microchip per animali domestici. E tra l'altro, questi dispositivi RFID sono quelli che non hanno un'alimentazione. Questo vuol dire che i sensori di Signal Trace devono emettere un raggio per alimentare le antenne RFID. I chip RFID sono delle antenne, ce ne sono di due tipi: ci sono quelli alimentati e che quindi hanno un raggio più lungo, quelli che per esempio vengono utilizzati nei magazzini della logistica per capire dove è situato uno scatolone, anche se non ci sei vicino. Ci sono poi quelli più conosciuti, che sono gli RFID di prossimità, quelli dell'antitaccheggio, per intenderci. L'antitaccheggio si attiva a un massimo
di solito per taratura delle antenne, diciamo dei ripetitori che inviano un segnale anche di potenza che legge il ritorno di questa antenna RFID di 1,5 metri. Per ipotizzare appunto che funzioni da una palina a un veicolo, vuol dire che il livello di segnale di potenza emesso dalle antenne di Signal 3 deve essere bello potente. Piccola parentesi tecnica. Comunque anche i microchip per animali, ecco, rientrano in questa categoria i dispositivi dotati di Bluetooth come cuffie wireless, fitness tracker, cellulari, laptop e tablet. E inoltre è possibile monitorare e registrare i segnali emessi dai componenti del veicolo, quali sensori di pressione degli pneumatici, sistemi di infotainment e hotspot di bordo, associandoli a uno specifico veicolo e alla relativa immatricolazione. Quanto più i dispositivi si spostano costantemente insieme a un veicolo, tanto più gli algoritmi di Signal 3 li associano alla targa di quel veicolo e ai dati di localizzazione con una marcatura temporale. Tale correlazione fornisce agli investigatori un ulteriore livello di informazioni operative utili, anche qualora un sospettato sostituisca o rimuova la targa. Tuttavia il sistema non prende di mira soltanto i soggetti sospettati di avere commesso un reato, riguarda qualsiasi auto in transito. Le tecnologie di lettura delle targhe e quelle come Signal Trace archiviano in modo sicuro i dati relativi ai dispositivi e alle correlazioni presso l'Enterprise Operation Center, quindi un database proprietario, rendendoli disponibili per future interrogazioni e analisi. Quindi sorveglianza di massa richiamabile al bisogno. Secondo quanto riportato da 404 Media e in base ai documenti sugli appalti conservati sul sito web di trasparenza Widely Reported, Leonardo fornisce telecamere per la lettura automatica delle targhe e apparecchiature di comunicazione alle forze dell'ordine, agli enti preposti alla sicurezza delle frontiere o altre agenzie governative statunitensi. La divisione statunitense di Leonardo ha in essere contratti con lo US Special Operation Command, la General Service Administration. A quanto risulta, Leonardo US Cyber and Security Solution è una delle filiali del colosso aerospaziale della difesa e della sicurezza Leonardo SPA, con sede in Italia. I sistemi di lettura delle targhe esistono da tempo, ma finora si sono limitati a tracciare i veicoli senza poter identificare gli occupanti. La situazione sta cambiando rapidamente grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale e alla massiccia diffusione della videosorveglianza negli Stati Uniti, in particolare con le galassie di telecamere Flock Safety, mentre Signal Trace di Leonardo punta a un monitoraggio capillare per raccogliere quantità enormi di dati di tracciamento. Siamo ovviamente come sempre in una fase embrionale, non bisogna osservare lo stato attuale dell'evoluzione di queste tecnologie, ma la traiettoria che incarnano. Adesso si utilizza l'accoppiamento tra impronta digitale generata dai dispositivi di un individuo e targa come forma di de-anonimizzazione, ma possiamo immaginare altre forme di de-anonimizzazione che siano biometrica o che siano semplicemente digitale direttamente dai dispositivi. Sta di fatto che entra in scena qualcosa di molto interessante da osservare come tecnologia, perché l'umano non è più semplicemente ridotto a dati attraverso l'analisi biometrica del volto, del movimento, della postura, delle caratteristiche del proprio corpo, ma attraverso, diciamo, quel corpo digitale dei dispositivi indossati dall'individuo. E questo non, come si diceva, all'interno di un monitoraggio di scopo, non per seguire un individuo bersaglio, ma si raccoglie in generale l'insieme degli spostamenti delle masse di popolazione per poi estrarre pattern, per poi estrarre percorsi, per poi estrarre ricorrenze sospette. Penso sia qualcosa sulla quale mantenere un certo sguardo, anche perché se a livello europeo si stanno generando blandissime e costantemente interferite norme rispetto a qualche forma di nuovo blandissima limitazione della sorveglianza biometrica, non c'è nessuna normativa che impedisca un tracciamento dell'impronta digitale dei dispositivi, perché non rientra neanche nei dati privati, rientra in una nuova fattispecie non normata
quindi non immagino protetta da strumenti come il GDPR europeo, le leggi sulla protezione dei dati personali, perché mi sembra possa rientrare, magari mi sbaglio, all'interno di una nuova fattispecie di identificazione dell'individuo. Ok, 12 e 51 minuti, non inizio con altri argomenti, ve li preannuncio, li rimanderemo a lunedì prossimo. Da un lato la proliferazione dei droni per la sorveglianza urbana, per esempio a Palermo sono stati attivati droni contro l'abbandono di rifiuti che si avvicinano e emettono segnali audio. Qualcosa che abbiamo visto a Gaza in Cisgiordania, seguiti poi da azioni letali, in questo caso semplicemente come forma di deterrenza. Viene però da chiedersi, questi droni operano semplice deterrenza o identificano le persone? In ogni caso sono droni utilizzati come veicolo di paura e di disciplina, che è di nuovo qualcosa di nuovo, qualcosa che stiamo vedendo anche per esempio con la robotica applicata alla Coppa del Mondo americana, con questi quadrupedi robotici che scansionano biometricamente i partecipanti alle partite di calcio. Un altro tema super interessante riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da eserciti informali, da gruppi terroristici come Boko Haram, ed era qualcosa che in qualche modo si era già ipotizzato. Se vi andaste ad ascoltare il primo approfondimento di Bello come una prigione che brucia sui sistemi d'arma autonomi, che oramai avrà 4-5 anni, probabilmente 4 anni, si parlava di come l'avvento di sistemi d'arma autonomi, di killer robots, avrebbe potenzialmente potuto produrre una escalation asimmetrica da parte di eserciti informali e gruppi terroristici, ricorrendo per esempio maggiormente ad altre forme di interferenza con le relazioni di forza in ambito militare, come per esempio il bioterrorismo e via dicendo. E invece è avvenuto qualcosa di diverso: si sono dotati questi gruppi di intelligenza artificiale, di sistemi d'arma basati su intelligenza artificiale. Un altro argomento interessante riguarda i kit di automazione dei sistemi d'arma. L'Ucraina negli anni non ha solo sviluppato tecnologie di produzione di massa di droni, ma anche piccoli kit in grado di introdurre sistemi di guida e puntamento autonomo, e quindi di integrazione tra cognitività umana e cognitività artificiale, prodotti da questa azienda che si chiama La Quarta Legge, The Fourth Law. Probabilmente un intervento sulle leggi della robotica di Asimov, sistema che si chiama TFL1 e che è l'esempio migliore di sintanatosi. Se la simbiosi è la cooperazione di due organismi per la sopravvivenza, la sintanatosi è la cooperazione di due entità cognitive per somministrare letalità. TFL1 è questa scatolina che costa qualche centinaio di dollari, che può essere attaccata senza limitarne le performance su droni commerciali, facendoli diventare sistemi d'arma semi-autonomi, per cui semplicemente l'umano clicca su un bersaglio e il resto, l'ultimo chilometro, diciamo, è il puntamento e l'uccisione viene effettuata da questa tecnologia. Un saluto e un ringraziamento a chi si fa sentire da Amsterdam, grazie mille, un abbraccio fortissimo e grazie per il fresco.

intanto abbiamo ripristinato anche il canale Signal, l'app Signal della radio, quindi potete anche comunicare attraverso quel canale che era stato interrotto per problemi di aggiornamento nelle ultime settimane.

Ancora qualche minuto in mia compagnia, temo prima di un po' di bobina. Ci ascoltiamo ancora un po' di musica. Move to the back, ovviamente spazio ai vostri eventuali messaggi, anche per suggerimenti e argomenti da affrontare. Ci ascoltiamo di We Rob Rave, Sample Junkie, Move to the Back.

kidding.

0: But we got the massive north, south, east and west. Doesn't really matter. Just having a good time, can I hear you please? Wicked.
1: E rispetto al palinsesto di Blackout di quest'oggi, ricordiamo che non ci sarà solo Bobina, bensì dalle 13 riprendono i Black Holes. A parte il fatto che potrebbero esserci varie altre trasmissioni, semplicemente sono certo dell'assenza di maledetti saperi, saperi maledetti, happy hour. Non so a chi toccasse oggi esattamente. Non ci saranno, ci sarà un Black Hole alle 13.30, uno alle 21. Ma vediamo al di fuori del palinsesto blackoutiano cosa ci sarà. Beh, ricordo che è in corso il presidio di fronte al tribunale minorile di Corso Unione Sovietica in solidarietà con due giovani prigionieri per le mobilitazioni del 3 ottobre scorso per Gaza. Le consuete aperture del centro di documentazione Porfido tutti i mercoledì e sabati. Non è segnato il martedì questa settimana, probabilmente un po' di vacanza anche per Porfido. Dalle 16 alle 19.30, via Tarino 12C, questa sera cena sociale di quartiere Grab ai Giardini Alimonda dalle 20.30. Mercoledì, come abbiamo sentito dallo spottino precedente, adesso lo rimetto. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio dalle 18, Corso Regio Parco. Giovedì, come tutti i giovedì, dalle 17 alle 20, apertura del centro di documentazione Felix Adasti. Giovedì 16 luglio dalle 20.30, Giardini Frassati, zona via Pietro Cossa, no data center Lucento, proiezioni e confronto in quartiere, proiezione di vivere vicino a un data center, questo giovedì video inchieste e testimonianze sull'abitare vicino ai data centers. Venerdì 17 luglio, imperdibile Visual Mapping volume 1 al Mezcal Squat. Ci ascolteremo lo spottino, comunque workshop di VJing e Visual Mapping dalle 17 al Mezcal Squat, sotto sgombero, minacciato di sgombero dalla ASL 3, da quel maledetto intrallazione di Giovanni Lavalle, pedina di Fratelli d'Italia, dei fascisti locali. Totale sostegno e orecchie puntate. Presenti sempre al Mezcal Squat, tutte le iniziative, mi raccomando. Oltre al Mezcaledì, che non vedo segnato questa settimana, quindi non vorrei promuovere iniziative che non ci sono, sicuramente venerdì 17, dalle 17. Nel Parco della Certosa, il Reale di Collegno. Sempre venerdì, ciclo Officina Popolare Malabrocca al Manituana. Sempre venerdì, Cena Bella Vita al Barocchio Squat. Sabato 18, incontro di mutuo aiuto trans al CSU a Gabrio dalle 18. Domenica 19, letture condivise a Casa Cassiopea. Domenica 19, pizza Bella Vita al Barocchio Squat. Lunedì 20 luglio, Parco del Mauriziano a Chivasso, incontro di autoformazione sul G8. E anche se non c'era su gancio, quindi non era stato un mio refuso precedente, sì, c'è comunque il Mezcaledì, assolutamente, cena Bella Vita al Mezcal Squat. Questo mercoledì, quindi gli appuntamenti al Parco della Certosa sono mercoledì Cena Bella Vita, venerdì Visual Mapping volume 1. 13.05, mollo gli ormeggi. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, ci vediamo sicuramente venerdì al Mezcal. lascio in compagnia di qualche spottino. Un saluto speciale a chiunque fosse rimasto all'ascolto da uno spazio, da una modalità di privazione della libertà. Un saluto alle persone che si sono fatte sentire, tanti bacini. Noi ci risentiamo appunto lunedì prossimo. Libertà per tutte e tutti. Ciao ciao.

0: Ehi hey Luca, ma che canzone è questa?
1: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: Grazie!
1: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna Radio Carretta Carretta.
2: Troverai tutti per strada sai, chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
1: No Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata.

0: Sei proprio una bestia!
1: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno, Mezcal Squad 2021.

0: Venerdì 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Wormholes. State per ascoltare Asfissia, compilation hardcore e benefit libere frequenze.

0: One horse.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

14:57 minuti, un buonissimo pomeriggio a tutti voi da Babbaluba. In questo lunedì caldo di luglio, oramai insomma, questa parola caldo forse è persin banale dirla, eccoci qua. Io ho fatto un po' di pausa, così un po' dopo la festa, in realtà ci siamo ancora sentiti. Insomma, abbiamo un po' fatto il racconto della domenica pomeriggio della festa della radio di Radio Blackout, il pomeriggio bambini con il Kamishibai, insomma, tutto quanto. Ma quello possiamo poi insomma riprenderlo in Sono ribelle mamma. Aguaplano, un buongiorno a tutti. Oggi è il 13, mi pare. Sì, 13 di luglio 2026.

quest'anno, prima delle vacanze estive. Così volevo fare un po' un mixage rispetto un po' non a, insomma, le canzoni o le, insomma, i gruppi, i cantanti che sono andati quest'anno, o le uscite nuove di quest'anno. No, cioè quest'anno tendenzialmente non c'è stato un granché.

A fare una trasmissione così musicale sull'umore, insomma, rispetto un po' alle mie canzoni tra virgolette preferite. In realtà, insomma, siamo iniziati bene, ma la seconda canzone, che è Veracruz, è sempre stata la seconda sigla di Aguaplano. Quindi, insomma, quella comunque ce l'ho nel cuore. Poi Acquarela do Brasil, ovvero Brasil di Carmen Miranda, quella anche, insomma, un grande classico, ma soprattutto il video, andatevelo a vedere, insomma, un classicone tratto anche dal cartone, dal film, dove, insomma, c'è questa fantastica Carmen Miranda che scende, praticamente si vede prima la rete, quella della nave, dove appunto arriva a Rio de Janeiro, e dove c'è poi il pappagallo Carioca, che, insomma, parla anche con Paperino, e scende una rete piena di frutta, e poi la scena cambia, la fotografia un po' cambia, e praticamente la rete di frutta diventa il casco di Carmen Miranda, che è sempre stato quello, appunto, ricco di frutti esotici.

questa in realtà, allora vabbè, poi ovviamente prima di questo pezzo che è molto anni 80, ho scelto ovviamente una grande coppia, i miei due cantanti preferiti brasiliani, Caetano Veloso e Gilberto Gil, con Deste Samba e Samba, insomma, è quella, è veramente una delle preferite. Questa in realtà c'è un Marco Svaje che è fantastico, perché in copertina ha, lui ha la maglia rosa, biondo, abbronzato, quindi è proprio Verão, quindi questa è Samba de Verão, questa sua versione molto cocktailosa, perché poi ha questo banco pieno di cocktail, alcolici o non, chi lo sa, pieni di colori, dove lui ne tiene uno, tutto azzurro, insomma, direi veramente non male, anche se il pezzo in realtà non è uno dei miei pezzi preferiti, anzi non pezzi preferiti in realtà sì, perché Samba de Verão è un grande classico, è molto bella, ma cantata così da questa versione di Marco Svaje, ma l'abbiamo scelta giusto perché era proprio tropicale.

Bene, grandioso, a sentimento, questo è uno degli album migliori di Baden-Powell, insomma chi piace la chitarra non può insomma che essere un fan di Baden-Powell. Primo pezzo di apertura, ma adesso vi faccio sentire anche il canto di Osana, che insomma anche questo è un grande classico, ma questa bellissima versione

si potrebbe fare solo una puntata su questo album, insomma un disco antologico, dove sicuramente è passato alla storia della musica brasiliana. Un album dove Baden Powell, chitarrista, e il poeta Vinicius de Moraes si uniscono. E soprattutto la prima opera in cui ci sono strumenti tipici del candomblé, della tabacca, il bongo, la gogò, la fuxè, insieme a altri strumenti come di altre culture, come la chitarra, certo, ma il flauto, il sax, la batteria, il contrabbasso. Perché Baden Powell nel 1962 si recò a Bahia per esibirsi con Silvia Telles al Country Club, e il chitarrista, appunto, Baden rimase a Bahia per alcuni mesi, e in quell'occasione appunto incontrò artisti di quel posto, venne a contatto con il sincretismo religioso e con la tradizionale, insomma, cultura africana di Bahia, ovviamente. Quindi candomblé, la capoeira, e da lì, insomma, poi il pensiero di far partire, insomma, questo album, che uscì poi nel 1966.

appunto incontra per la seconda volta Vinicius, compone Berimbau, insomma un altro classico. Berimbau, che nel canto di Osana ad esempio è stato classificato, pensate, al numero 9 nella lista dei 100 più importanti brani musicali della rivista Rolling Stones. Quindi insomma un super pezzo e soprattutto un super album. Ma di questo album voglio farvi sentire invece ancora, perché ha una bella potenza ed un brano che mi è sempre piaciuto, è il canto di Iemanjá.

Allora, era il 1972 quando Tom Joby registra questa canzone, Aguas de Marzo. Sicuramente una, come dice, una promessa di vita. In realtà una metafora proprio della vita. La vita, insomma, si nasce, si vive, si muore. E il testo è molto, molto, molto bello. È una coppia fantastica. 1974 esce invece questa, questo live insieme a Elis Regina. Manteniamo ancora Elis Regina e passiamo invece all'ascolto di un pezzo che a me piace moltissimo, di questa stupenda cantante con una vita faticosa e finita parecchio male. Un pezzo suo che mi piace sempre molto passare è Obebado e a Equilibrista. Questa è Elis Regina. Buon ascolto, Aguaplano.

O dove, insomma, anche qua c'è una, insomma, una grande metafora. Questo brano, appunto, in realtà è diventato l'inno della lotta per l'amnistia in Brasile durante la dittatura militare. E il brano, appunto, si trasforma in un inno un po' alla speranza e alla resistenza, e, dove appunto il testo affronta il desiderio di ritorno degli esuli e il dolore delle famiglie dei prigionieri politici, citando le Marias e le Clarisses. Così la canzone poi si chiude con questa, insomma, immagine della disperanza, che è con l'equilibrista che praticamente continua un po' a muoversi su questa corda, cercando appunto di stare in equilibrio, un po' l'equilibrio, insomma, della vita. Ebbene, da qui anche il passaggio mi viene sempre spontaneo, perché o è Carcarà o è Opinião, ma in realtà probabilmente in questa canzone questo live le prende tutte e due, di Maria Bethânia, e ve le faccio sentire, perché anche queste sono due canzoni di lotta, due canzoni metaforica. Il Carcarà è un, insomma, è un uccello, tipo un rapace, ecco. E niente, vi faccio sentire, vabbè, ormai gli aficionados di Aguaplano sicuramente la conosceranno a memoria, questa canzone 1965.

Questo è un live che purtroppo non si sente benissimo, ma era, insomma, è sicuramente il live dove nello spettacolo, nella trasmissione televisiva chiamata Opinião, dove appunto c'è anche una canzone, Maria Bethania canta per la prima volta questo pezzo, dove appunto il rapace, anche quel volatile, rappresenta un po' la fame, la ribellione dei ceti più poveri del Brasile contro le ingiustizie. E, beh, anche questa è una grande carica. Non adoro Maria Bethania per i suoi pezzi in generale, perché la trovo sempre molto moscia dopo quegli anni 60 lì, ma questo pezzo è invece grandioso. Ora da Maria Bethania con Carcarà passiamo invece a ascoltare Raul Seixas, anche lui insomma grandissimo rocchettaro brasiliano, e sono in difficoltà sul pezzo perché in realtà non ricordo poco, mi ricordo lui fantastico. Ho sempre messo Metamorfos Ambulanti, ma sì, mettiamo di nuovo quella. Buon ascolto, almeno insomma scegliamo bene. 15:39, sempre Aguaplano, sempre 105 250 346 66 73 263.

Ed erano i Novos Baianos, insomma, un gruppo che mi è sempre piaciuto molto. Siamo sempre negli anni 60, insomma, a me in realtà torno sempre lì, lì mi piace stare, 60, 70.

0: Beh, ovviamente è difficile scegliere una canzone invece di Elsa Soares, perché insomma lei è stata veramente una bomba pazzesca, sempre devo dire coerente con i suoi testi. Mancata a 91 anni nel 2022, questo pezzo, uno dei suoi ultimi lavori, si chiama No Tempo da Intolleranza, super antifascista direi, con questo pezzo insomma volevo anche dare tutta la mia solidarietà al Mezcal, che è insomma un periodo difficile per tutte le occupazioni, come abbiamo visto in questi anni a Torino e non solo. E quindi insomma anche qui a rischio di sgombero, ma noi continuiamo a sostenere, continuiamo a fare iniziative in solidarietà ai posti occupati, insieme insomma anche un calendario fitto in questa settimana e in vista anche del compleanno dei primi di agosto. E a Elsa Soares insomma come dire, vecchia giovane, perché io la vedo proprio come una cariatide, ma quelle cariatidi, quelle proprio statuarie, no? Che non tramontano mai, che le vedi lì, e se vedete insomma la sua forza, la sua immagine da quando era giovane, da quando insomma prima di andar via, di partire insomma per un lungo viaggio, è sempre stata una grande forza. Mi aggancio a invece una super giovane con una forza penso abbastanza simile. Lei è Bia Ferreira, l'ho passata un sacco di volte, e metto Di Ganao. Buon ascolto. 15:52, tra un po' insomma entreremo in Sono Ribelle Mamma.
1: Diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não. Não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Diga não. Diga não. Diga não. Diga não. Diga não. Diga. Não. Diga.

Grande Bia Ferreira, beh, ovviamente diciamo che in Acquaplano siamo in chiusura. Non ho messo un sacco di pezzi, insomma, che ancora vorrei mettere, che mi piacciono, ma insomma lo faremo la prossima trasmissione, continuando su questo mood così un po' alla Umoradio, ho vecchi ricordi. E, bene, anzi vorrei intanto magari mettervi ancora in realtà un pezzo di Bia Ferreira, perché è fenomenale, mentre insomma scavalleremo poi a Sono Ribelle Mamma. E in realtà stavo pensando, c'entra anche con l'argomento del prossimo

0: Na cota não é esmola. Obrigada.
1: Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
2: Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
1: Sono un ribelle, mamma!

What's that?

0: God.
1: No time for darling, forget your worries.
2: 16 e 17 minuti. Fa ridere perché in questo momento leggo 6-7. Qualcuno avrebbe detto 6-7. Lo dico perché ora c'è questa roba veramente virale e pazzesca tra i bambini, i ragazzi, tutti. Questo gesto così, no? Del palleggio rimbalzato, le due mani che vanno su e giù. Per dire appunto 6-7. Sono caduta anch'io in questo giochetto. Bene, benvenuti, benvenute, bambine, bambini, ragazzi, ragazzi. Sono un ribelle mamma. Ho le orecchie sudate con questa cuffia. Infatti ho preso una pausa dal caldo, ma beh, oggi devo dire che non è così eccessivo. Queste nuvole che coprono il sole, insomma, migliorano la situazione, un po' di venticello. E i ventilatori di blackout. Groove from Africa, così quest'oggi, per andare in realtà a dire così due parole sul presidio di quest'oggi davanti al tribunale dei minori in corso Unione Sovietica. C'è stato appunto alle ore 12 un

0: questo.
1: Penso che Blackout ne abbia parlato trasmissione precedente, bello come un carcere che brucia, ho visto, insomma, io ovviamente in quel momento lì lavoro, quindi non riesco ad ascoltare la radio. Ma da registro Cibele c'era, è stato presente, non so se da remoto meno, ma insomma spero abbia insomma parlato di questo presidio in solidarietà ai due minori in carcere da sei mesi, quindi questi due ragazzi che sono stati presi, incarcerati al Ferrante a Porti, quattro mesi in carcere più due ai domiciliari, due minorenni, per insomma il corteo del 3 ottobre scorso per la Palestina. Vi mando tra poco un audio di un ragazzo che questa mattina appunto ha parlato in solidarietà appunto a questi ragazzi e insomma davanti al Tribunale dei Minori in Corso Unione Sovietica qui a

avevamo già parlato in passato, insomma, appena era successo il fatto, appena insomma sono andati a prenderli a casa, soprattutto perché su Sono Ribelle Mamma parliamo anche di scuola. Questi ragazzi sono due minori e quindi hanno anche insomma diciamo questa cosiddetta giustizia ha impedito loro di andare a scuola. Negli ultimi, insomma, loro mesi di hanno

0: quindi adesso mando un piccolo contributo appunto preso, ringrazio tra l'altro chi manda questo audio, non c'è insomma il nome, ma ringrazio l'ascoltatore, l'ascoltatrice per avermi mandato l'audio dal presidio davanti al Tribunale dei Minori di Corso Unione Sovietica, dove questo ragazzo appunto racconta un po' e spiega un po' perché sono lì, insomma come mai, eccetera eccetera. Allora, questo appunto intervento che adesso manderò, un attimino che mando il tutto, speriamo sia ben già a palla e via.
1: Studentesca, come studenti e studentesse delle scuole di Torino, a mostrare la nostra solidarietà ad altri studenti che sono stati arrestati per il corteo del 3 ottobre. Il 3 ottobre è stato uno sciopero generale indetto da quasi tutti i sindacati, una manifestazione in cui eravamo in più di 100.000 persone. Ma noi non abbiamo la memoria corta, noi non è che scendiamo in piazza in 100.000 e poi ci dimentichiamo delle persone che vengono arrestate per una manifestazione così grande. Noi dovevamo aspettarcelo che una manifestazione del genere, una manifestazione da 100.000 persone, una giornata in cui la Meloni è scappata da Roma, che per una giornata del genere ci sarebbero stati degli arresti, dovevamo aspettarcelo. E in questi momenti è importante esserci quanto in quelle manifestazioni lì. Quindi oggi noi siamo qua per mostrare solidarietà ai nostri, ed è giusto chiamarli così, prigionieri politici, perché questo sono questi ragazzi. Noi siamo qua per mostrare solidarietà ai nostri prigionieri politici a 6 mesi da questa manifestazione, che in questo momento insieme a moltissime altre persone stanno pagando il prezzo di quello che è stato il movimento per la Palestina. Questi ragazzi, giovanissimi, con età comprese dai 16 ai 18 anni, che frequentano ancora la scuola, sono stati prelevati dalle loro abitazioni a pochi giorni dai fatti, a pochi giorni dal corteo del 3 ottobre, e sono stati portati a comunità a decine di chilometri dalle loro famiglie, sono stati portati nel carcere minorile, al Ferrante. Questo per un corteo in cui per il quale sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento. Già così la storia suona ridicola, ci sembra assurdo che questi giovanissimi, semplicemente per aver partecipato a una manifestazione, vengano nel giro di pochi giorni rinchiusi a decine di chilometri dalle loro case, gli venga impedito di andare a scuola per più di un mese e mezzo. E allora quando ci parlano di giustizia uguale per tutti, quando ci parlano di pene rieducative, chi vogliono prendere in giro? Come si può parlare di giustizia rieducativa?

0: passano.
1: E questo, come vi dicevo, era un piccolo intervento di solidarietà davanti appunto al carcere al Tribunale dei Minori di Torino, in solidarietà appunto per i due compagni arrestati il 3 ottobre durante un sciopero e una manifestazione poi della

Quindi mandiamo anche qui da Sono Ribelle Mamma sicuramente un abbraccio a questi due ragazzi, questi due minorenni che appunto sono stati privati della loro libertà e anche del loro diritto di andare a scuola, di frequentare la scuola.

Bene, 16:30 minuti, queste sono un ribelle mamma, abbiamo ancora una mezz'oretta in nostra compagnia, vi ricordo Radio Blackout 105-250 in FM, probabilmente tra poco cambieremo anche la frequenza. Voi state sempre così in ascolto, sempre stay tuned.

Allora, quest'oggi avevo preparato un albo illustrato da leggervi e da raccontare un po' il così la vita professionale ovviamente del suo artista e quindi del suo illustratore, che ho conosciuto al Salone del Libro. Ho conosciuto, in realtà ho conosciuto il suo libro non personalmente, perché lui vive in Giappone, e volevo insomma raccontarvelo oggi, ma così oggi è molto morale. Probabilmente ho cambiato idea, quindi lo farò più avanti, perché volevo raccontarvi un'altra cosa. E poi insomma la prima mezz'ora è andata un po' rispetto alla, insomma, racconto del presidio di quest'oggi.

Allora, siccome come vi dicevo la prima mezz'ora è andata, avremo ancora mezz'ora e un po' poco per insomma così raccontarvi un po' questo libro, questo albo illustrato, questa storia e poi insomma la storia dell'artista. Ho cambiato velocemente così idea e ve lo dico anche così apertamente perché siamo a Radio Blackout. Radio Blackout comunque sempre, io penso sia veramente aperta così a tutte, è flessibile ad ogni insomma virata, ad ogni momento di così di idee un po'.

quei cambi, no, che si fanno improvvisamente, che a me piacciono sempre molto in realtà, perché mi danno molti stimoli, soprattutto appunto quando capitano anche delle cose. Purtroppo insomma quello del presidio non è proprio una insomma una notizia fantastica, ma in realtà il fatto che ci siano studenti, persone che comunque danno solidarietà ad altre persone, ad altri minorenni in questo caso, insomma, e invece questa è la parte bella e positiva, la continua lotta. E questi giorni insomma mi sono intrippata, devo dirlo così, di una tecnica, una tecnica creativa, artistica, che in realtà avevo così visto in passato, soprattutto con i prodotti che mi portava a casa mio figlio quando andava a fare qualche laboratorio, ma in realtà non avevo mai approfondito. Questa tecnica non so se l'avete mai sentita o fatta, vista, insomma, in qualche modo, si chiama antotipia. E siccome siamo così in un periodo caldo, estivo, assolutamente si può fare con gli elementi naturali che trovate così al parco, al giardino, in montagna.

ed è, diciamo, una tecnica di stampa ecologica incredibile, è una magia, direi. Insomma, mi entusiasmano queste cose, soprattutto fatte con il naturale, a parte l'alcol che si mette, ma in realtà anche l'alcol non è così insomma distante dal naturale. E allora la base, quella lì che ho sempre visto fare, è quello con la curcuma. Praticamente vi racconto come si fa. Allora quindi l'antotipia è una tecnica di stampa ecologica che sfrutta la fotosensibilità dei pigmenti naturali, come ad esempio la curcuma, oppure anche di altri frutti. Si può usare, non so, anche la barbabietola, perché colora un sacco. Si può frullare lo spinacio, vabbè, se non è periodo di spinacio, ma lo potete fare quando c'è, anche perché il sole c'è sempre, più o meno, ormai c'è sempre, direi. E per creare appunto immagini tramite la luce del sole. Allora, bisogna prima creare un'emulsione. Allora, bisogna mescolare 1-2 cucchiai di curcuma in polvere con 3 cucchiai di alcol puro. Bisogna filtrare il liquido con una garza per rimuovere i grumi, e poi si può stendere appunto in modo uniforme sulla carta, una carta un po' spessa da acquarello.

scusate la pausa lunga, ma mi è venuto un crampo pazzesco, poi appiccicata qui così alle sedie di blackout, fantastico. Spero mi sia passato. Se faccio un'altra pausa, sappiate che insomma è per quello. Allora, torniamo alla nostra antotipia. Quindi vi dicevo, bisogna fare questa emulsione con la curcuma, poi dopo che avete filtrato il tutto, stendetelo sul foglio, ok? Poi lo fate asciugare al buio, quindi bello bagnato così com'è, lo lasciate asciugare al buio. Dopo potete fare la vostra composizione, quindi posizionate foglie, fiori sulla carta però asciutta, e poi dovete coprire il tutto con un vetro, in modo da mantenere appunto gli elementi, in questo caso naturali, ben pressati. A questo punto li metterete in esposizione alla luce del sole. Lascia il foglio sotto la luce diretta del sole per un tempo variabile da 1 a 6 ore a seconda dell'intensità luminosa. Le zone colpite dalla luce sbiadiranno, mentre quelle coperte rimarranno scure. Poi dopo questo tempo rimuovete le piante, e per intensificare il colore di fondo si può tamponare o passare rapidamente il foglio in una soluzione di acqua e bicarbonato. Quindi devo dire, niente di, insomma, pericoloso, a parte la prima parte, quella con l'alcol, quindi insomma chiedete un adulto. Quindi questa è proprio una magia. La cosa carina che ho visto, oltretutto, è fatta con i negativi delle foto. Ve li ricordate? Magari voi che siete piccolini forse no, ma i vostri grandi, i vostri genitori sì. Io ne ho una valanga conservate, infatti mi piace, piacerebbe adesso provare questa cosa qua, quindi avere la stampa sulla carta di un colore pazzesco che sembra un po' la pop art, con i negativi delle, insomma, del rullino delle foto, dei vecchi rullini. L'unica cosa è che le stampe appunto antotipiche sono effimere e col tempo sbiadiscono se esposte alla luce. Per preservarle bisogna conservarle in ambienti bui o digitalizzarle tramite la scansione. Si possono appunto scansionare. Comunque ci sono un sacco di video dove insomma potete provare a fare questo esperimento.

La curcuma sicuramente è la cosa più veloce e facile da recuperare. Io penso di averne sacchetti perché ho il nonno egiziano che me li porta dall'Egitto. E quindi un pigmento facilmente da, insomma, recuperare, un pigmento naturale. Beh, che ne dite? Secondo me, insomma, è fantastico, soprattutto se in questo periodo vi annoiate un pochino, avete voglia di creare qualcosa, questo può essere un, insomma, un ottimo, un'ottima attività, un'esperienza da attivare così nei vostri momenti di noia. Oppure, vabbè, la noia ci sta, potete anche annoiarvi, però se avete così un tempo dove siete ispirati a livello così creativo, perché no, insomma, raccogliete fiorellini, piante, anche solo foglie sui prati, non troppa perché bisogna lasciare la cosiddetta erbaccia che serve.

16:50 minuti, sempre così. Sono un ribelle mamma, ovviamente, fino alle ore 17 in mia compagnia. E poi non so se c'è Flip the Beat, boh, probabilmente sì, chi lo sa. E adesso no, è ripartito questo, ma perché? Ma perché? Ma perché? Andiamo a mettere così qualcos'altro, vediamo se ce lo fa partire.

so se ancora in ascolto, ma volevo salutare Herman. Ciao! Era prima in ascolto con Aguaplano, che insomma ringraziava per la musica. Poi mi sono persa così tra le sonorità brasiliane, quelle che più mi piacciono. Ce ne sono molte in realtà, quindi continuerò la prossima volta.

0: Ho appena visto uno stato di una mia collega, e che effettivamente è un consiglio che vorrei dare a tutti i genitori, veramente. Allora, fa molto caldo, non vestite troppo questi bambini. Come siamo vestiti noi, devono essere vestiti loro. Niente body sotto la maglia. O body o maglia o canottiera. I bambini patiscono il caldo come noi, e quindi insomma spogliateli. I consigli quelli là che danno, anche ho sentito l'altro giorno la RAI, danno i consigli insomma per il caldo, no? Cosa mangiare, quanto bere. Così fa, sono ribelle mamma con i bambini. No, vabbè, comunque questa cosa del body, veramente, non mettete più il body ai vostri bambini. Se no mettete solo quello, adesso parlo per i piccoli.
1: La chitarra despertò.
0: No, noi perché abbiamo un bambino al nido che arriva ancora col body sotto la maglia. Ah! Poi è sempre malato.
1: Un caffè e una illusione. Otro día va a empezar.
0: Intanto in realtà non l'ho ancora fatto, ma sono diventata zia, insomma, voglio dire, perché insomma è un pupotto fantastico piccolino che voglio salutare in radio.
1: Las ventanas me saludan.
0: Avete sentito la mamma in diretta poco tempo fa per la questione insomma degli scioperi delle educatrici in Spagna. Quindi finalmente adesso è diventata mamma e il mio fratellone è un bellissimo papà. Quindi un saluto a Kilian.

Qualcuno mi, insomma, mi fa gli auguri, auguri zia, grazie mille, soprattutto mi scrive la cosiddetta maglietta della salute. Sì, anche il body per i bambini è considerato la maglietta della salute.

0: visto che siamo quasi in chiusura, lasceremo adesso questa sonorità latina, cubana,
1: con el alma de mi pueblo,
0: per chiudere con un pezzo dedica, ovviamente.
1: De mi son.
0: E quindi per il mio caro Kilian, piccolo Kilian, e per i suoi genitori, neo mamma e neo papà, vi dedico questo pezzo che insomma mi è sempre piaciuto moltissimo, così è da dedicare ai piccoli nati, ai benvenuti insomma in questo mondo, ed è Francis Bebey con Forest Nativity. Questo è per te Kilian, benvenuto al mondo.

0: Grande Francis Bebe con Forest Nativity, dedicata a Killian, che continua ancora a dedicare un pezzo a lui e a tutta la sua bella famiglia, con un artista, un cantautore italiano che scrisse questo pezzo molto bello proprio sulla nostra città, su Porta Palazzo. Cosa è successo a Porta Palazzo in quel giorno? Gian Maria Testa al mercato di Porta Palazzo. E questo è l'ultimo pezzo. Sono Ribelle Mamma, vi saluta e vi rimanda a lunedì prossimo. Ciao.
1: Al mercato di Porta Palazzo fanno la fila, le femmine da ragazzo fanno

E sopra al molo del caricamento fanno la coda, gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento e si lasciano perquisire sotto le giacche e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma una mattina di luna d'inverno c'era la neve, sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come, dove. Dalla coda del caricamento qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila e ce n'è una sdraiata per terra.

scoriscano un documento, dice la guardia appena che arriva, trafelata dal caricamento per vedere che succedeva. Favoriscano un documento e anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento sul suolo pubblico comunale. Ma documenti non ce ne sono e neanche qualcuno che dica niente, solo la gente che tira e che spinge intorno ai garofani e alle gardenie. Documenti non ce ne sono e quasi più niente da documentare, solo che un giorno di luna d'inverno la piazza ha voluto il suo fiore.

You've got a lot of nerve.

trying to help. I'm trying to help.

0: Ehi Luca, ma che canzone è questa?
1: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: Media!
1: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna Radio Carretta Carretta.
2: Troverai tutti per strada sai, per strada sai. Chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
1: No Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata bestiale.
0: Non salto con l'asta, ti spacco la testa, mi scavo la fossa. Sei proprio una bestia.
3: Venerdì 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
4: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
3: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti provare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
4: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
3: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
4: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
3: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
4: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
3: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
4: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
3: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
4: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduria la dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche arrembaggio@federazioneanarchica.org.
2: What's that song we do? Rode that hound down, went out of Birmingham,
3: oh, yeah.
2: Smoking into New Orleans.
3: That's Promised Land.
2: Let's see.

0: L'informazione di Blackout. L'informazione di Radio
1: Blackout. Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.
4: Zack up. Up. Up. Up.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

polvere e faticose salite. 40 anni fa sulle strade italiane si viaggiava così. Le principali arterie di comunicazione erano ancora quelle che Roma aveva costruito per le sue legioni. Le altre erano state quasi tutte tracciate negli ultimi 2000 anni con criteri poco diversi. Per lunghi secoli l'umanità che non viaggiava a piedi aveva conosciuto un solo mezzo di trasporto terrestre, la trazione animale. Poi, all'improvviso, il trionfo della tecnica e l'invenzione del motore a scoppio avevano provocato una radicale trasformazione nel ritmo delle attività umane. Ma se gli uomini e i loro mezzi di locomozione erano cambiati, le strade italiane erano rimaste, nella maggior parte, quelle del tempo di Cesare. ...1956. Un anno dopo l'approvazione della legge Romita, che stabiliva il radicale ammodernamento della rete stradale italiana, una delegazione della società Autostrade, costituita dall'IRI, parte per gli Stati Uniti. È già stato delineato il tracciato della Milano-Napoli, di quella cioè che sarà la spina dorsale delle comunicazioni terrestri della penisola. E i tecnici che ne hanno preparato la realizzazione vanno a studiare i sistemi di costruzione e di esercizio delle grandi autostrade americane. Un doveroso preliminare dell'impegnativo compito che li attende.

Sempre nel 1956 vengono appaltati i primi lotti di lavori e l'opera comincia a prendere forma. L'autostrada del Sole non sarà soltanto la più bella arteria motoristica del mondo o il simbolo dell'unità tra l'Italia della pianura padana e quella del Sud, cioè uno strumento di equilibrio economico-sociale del paese. La sua realizzazione crea anche le premesse per un profondo rinnovamento in tutti i campi, a cominciare dal sistema di costruzione. Specialmente su questo tratto, tra le montagne più inaccessibili dell'Italia peninsulare che dividono Bologna da Firenze, la genialità dei progettisti, la perizia dei tecnici e la tenacia delle maestranze vengono messe a dura prova. Qui il terreno, impervio e mosso, è traditore per sua intima natura. Argilloso, disposto in strati eterogenei, insidiato da acque sotterranee. Per sorreggere, proteggere il veloce nastro stradale che sta domando l'Appennino, le valli vengono sorvolate da viadotti arditissimi, i monti traforati da doppie gallerie. Questo è il passo del Citerna, 726 metri sul livello del mare, il punto più alto dell'autostrada del Sole. In questo punto sorgerà uno dei numerosi ponti sul Tevere. Sono 113 i viadotti e i ponti di grande luce costruiti lungo i 755 km che vanno da Milano a Napoli. Molte di queste opere d'arte valicano i principali fiumi italiani. Il ponte sul Po, tra le opere d'arte dell'autostrada del Sole, è senza dubbio quella che ha richiesto la maggior mole di lavoro e rappresenta l'applicazione più imponente del cemento armato precompresso. Formato da 16 campate di luce variabile tra i 60 e i 70 metri, il ponte che valica il più grande fiume italiano misura una lunghezza complessiva di 1176 metri. Dal Po all'Arno. Ecco uno dei tre ponti gettati sul fiume che bagna Firenze. Sorge a Levane e porta il nome di Giuseppe Romita. Il progresso tecnico raggiunto nell'attuazione di questi lavori trova facile conferma, anche per il profano, nella qualità, nell'efficienza e nella varietà degli elementi che compongono l'opera. Agli esperti non possono sfuggire altri fattori più specifici.

Per la fondazione stradale sono stati applicati per la prima volta in Italia criteri di stabilizzazione delle terre. Questa sovrastruttura, oltre a garantire una maggiore portanza e durata della pavimentazione, ha consentito di industrializzare i sistemi di lavoro. Al largo uso di macchine ha corrisposto infatti un limitato impiego di manodopera specializzata, oggi difficilmente reperibile. L'autostrada del Sole è stata portata a termine nel breve periodo di 8 anni, di con 3 mesi di anticipo sulla data prevista, anche per questo, per il fondamentale ripudio delle vecchie tecniche, che avrebbero imposto di diluire nel tempo gli appalti condizionatamente alla manodopera disponibile.

anche dall'uso del conglomerato bituminoso per la pavimentazione, sono scaturiti enormi vantaggi. Come per la stabilizzazione, si è ripetuta la possibilità di industrializzare l'intero ciclo produttivo, l'approvvigionamento dei materiali, la miscelazione, il trasporto e la stesa del bitume. Gli impianti di produzione centralizzata, dislocati lungo il tracciato ogni 35-40 km, hanno poi permesso un capillare controllo della qualità dei conglomerati e un'assoluta uniformità delle caratteristiche della pavimentazione.

4 ottobre 1964. L'autostrada del sole è un fatto compiuto. L'opera viene ufficialmente inaugurata dalle maggiori autorità del paese. Per completarla sono state impiegate 15 milioni di giornate lavorative ed è costata 272 miliardi. I contributi dello Stato distribuiti in 30 anni assorbono un terzo della spesa. La relativa esiguità di tale partecipazione è stata propiziata, oltre che dall'impegno finanziario, dall'efficienza imprenditoriale del gruppo IRI e dall'esperienza e organizzazione di altre società consorelle, prima fra tutte l'Italstrade, e anche dalla qualificazione dei tecnici e dallo spirito di sacrificio delle maestranze. Così è stata tracciata, sottolinea il Presidente del Consiglio Moro nel suo discorso inaugurale, questa nuova modernissima strada che agevola i traffici, sviluppa l'economia, rende più vivo e più ricco il nostro paese. Non ci sono dubbi. E questa è la maggiore opera pubblica italiana del dopoguerra, la più degna. Ammiriamola insieme ora, partendo da Milano, che già si può dire nel cuore dell'Europa più viva, che a Milano confluisce, e non soltanto idealmente. Delle 17 province toccate dall'autostrada del Sole, stiamo attraversando la più ricca, la più industrializzata. Di qui partono ogni giorno, ogni ora, prodotti d'ogni genere, per raggiungere i più lontani centri di consumo. Per chi viaggia, l'assistenza è puntuale, continua. La polizia stradale ha posti di guardia ogni 35 km, oltre alle 15 casermette dislocate lungo l'intero percorso. E 20 sono i posti di soccorso, con specialisti che possono intervenire rapidamente e dovunque.

Le innovazioni più spettacolari realizzate nell'allestimento della Milano-Napoli riguardano certamente le aree di servizio. Se ne incontrano 56 lungo i 755 km del percorso. Sono come oasi nel deserto d'asfalto. Vi si trova di tutto: carburante, officine di manutenzione, ristoranti, bar, banche, empori, cabine telefoniche, uffici turistici e altri negozi. Per avvicinarsi, anche tra questi monti, al concetto della linea retta, che è puramente astratto, mantenendo il raggio delle curve sempre al di sopra dei 250 metri, la distanza di visuale libera sempre al di sopra dei 180 metri e la pendenza sempre al di sotto del 3,75%, la strada scavalca i dislivelli più duri con singolare dolcezza, proponendo ad ogni svolta paesaggi di irripetibile suggestione.

finché la pianura non preannuncia Firenze. E alle porte di Firenze, l'edificio che accoglie la direzione d'esercizio dell'autostrada, al centro di una vasta zona che comprende gli abituali servizi, un motel e la chiesa dell'architetto Giovanni Michelucci, esemplare opera del nostro tempo. Un raccordo allaccia la Milano-Napoli alla Firenze Mare. In poco più di un'ora si può raggiungere Viareggio e la Versilia. Ma arrivati a questo punto, non è possibile ignorare la città che ci sta davanti. Per chi viene dal nord, specie per chi arriva ad oltre confine, Firenze è un capitolo di viaggio insopprimibile. Un paese moderno si comprende e si apprezza meglio in luoghi come questo, che riportano con le testimonianze dei loro monumenti ai secoli più significativi di un'antica civiltà e cultura. Poi, dalla Certosa, verso il sud, nella dolce e riposante bellezza della terra toscana. Superare il baluardo dell'Appennino, ecco un'altra Italia. Il paesaggio stesso la definisce. Qui, innestata su gloriose esperienze, nacque all'inizio dell'era moderna la più efficiente civiltà artigiana e contadina del nostro paese. Ma la Toscana conserva anche pressoché intatto tutto ciò che appartiene al suo secolare patrimonio storico. E le città che si incontrano ai lati dell'autostrada, o solo si indovinano, rivivono continuamente, si può dire, il loro passato più suggestivo, rievocando feste e manifestazioni popolari le cui origini si perdono nel Medioevo. Nelle belle piazze, che sembrano quelle d'allora, il gigantesco fantoccio, il re Saracino, troneggia col suo flagello a tre punte, portando minaccioso incontro ai cavalieri che cercano di colpirlo e vincere la giostra. I cavalli che portano i colori delle antiche contrade vengono ancora spronati alla conquista del Pario con lo stesso spirito, la stessa esaltazione che animava i fantini di sette secoli fa.

E finalmente, l'Umbria. La tenue tavolozza di un paesaggio che ricalca, pare, tutta la gamma del Pasello. E l'impareggiabile chiesa, che sta a celebrare l'arte dell'uomo. Qui, dove tutto celebra l'arte della natura.

Fra 50 minuti saremo a Roma. L'Italia, con questa autostrada, si è davvero accorciata. E accorciandosi, ha come ritrovato se stessa per proporsi a chi vuole ammirarla, conoscerla o riscoprirla. I monti dell'Alto Lazio. Il Soratte.

Roma è sempre più vicina. La Valle del Tevere l'anticipa con le ampie volute del fiume. Ed eccola, quella che è più di una città. Non c'è retorica celebrativa che qui possa reggere all'irresistibile evidenza della realtà, che è realtà di ieri e di oggi, tutte e due mirabilmente fuse. Ma Roma, città viva di oggi, propone tutta una serie di problemi che non sono di facile soluzione. Ha bisogno, per esempio, e presto lo avrà, di un nuovo sbocco sulla costa, che oltretutto si innesti, sia pure gradualmente, con la programmata arteria tirrenica, essenziale per l'assorbimento del sempre crescente traffico turistico. La quasi ultimata Roma Civitavecchia, anch'essa appartenente alla rete dei Liri, è una delle tante autostrade complementari necessariamente germinate dall'asse della Milano-Napoli. La sua più immediata utilizzazione sarà quella di collegamento veloce tra la capitale e la zona a carattere residenziale che va da Fregene a Santa Marinella, e tra gli insediamenti agricoli e industriali dell'entroterra e il porto di Civitavecchia da una parte, l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino dall'altra. Ora l'ultimo balzo. Torniamo sull'autostrada del sole per arrivare fino a Napoli. Attraverso grandi vigneti, da lontane prospettive selvagge, si annuncia quello che un tempo recentissimo era l'amaro triste sud. Qui l'autostrada del sole ha realmente operato il miracolo, rompendo penose e secolari situazioni di arretratezza e sottosviluppo, facendo nascere industrie, promuovendo e moltiplicando i traffici, modificando radicalmente la piattaforma ambientale, la vita di intere regioni.

Ma il vecchio Sud sopravvive sempre nelle sue realtà involutibili e disparate. In un piccolo paese come Aquino, che diede i natali al grande teologo Tommaso, o nell'alta solitaria abbazia di Monte Cassino, distrutta dalla guerra e ora completamente ricostruita.

A Napoli, stazione d'uscita dell'autostrada del Sole, la società Autostrade ha già iniziato la costruzione del suo naturale prolungamento fino all'Adriatico, la Napoli-Bari. E non a caso, perché se è vero che un grande asse di trasporto sollecita gli impulsi produttivi, è anche vero che questo asse deve essere integrato con un sistema di raccordi e collegamenti che lo uniscano alle aree più distanti, specie a quelle suscettibili di sviluppo. L'autostrada Napoli-Bari costituisce un'infrastruttura indispensabile per lo sviluppo del porto barese, punto chiave per gli scambi commerciali e turistici con il Medio Oriente e del polo industriale che sta sorgendo in Puglia. I due tratti terminali della nuova arteria, la Canosa-Bari di 70 km e la Napoli-Baiano di 26, sono già stati aperti al traffico. Quando sarà completata, la Napoli-Bari misurerà 248 km di lunghezza,

prossimità del fiume Ofanto, alle porte di Canosa, un'altra grande via di comunicazione si allaccerà poi alla Napoli-Bari. Sarà questa l'autostrada adriatica, che correndo parallela a quella del Sole, collegherà le regioni sudorientali con Bologna e la pianura padana, e quindi attraverso i raccordi più settentrionali che portano al confine, Bari, col cuore dell'Europa.

Sono 21. Oltre alla Milano-Napoli, i tronchi autostradali che la società creata dall'IRI sta costruendo o ha già finito di costruire. Questi tronchi si svilupperanno complessivamente per 1.475 km, che sommati ai 755 della Milano-Napoli, danno un totale di 2.230 km, 1.300 dei quali sono già stati aperti al traffico. Quando la rete autostradale italiana verrà completata, l'integrazione del nostro paese nell'area economica più progredita del continente sarà un fatto compiuto. Allora risalterà maggiormente l'importanza di una città come Bologna, che per la sua particolare ubicazione è sempre stata un grande centro della viabilità nazionale. Un tronco tangenziale autostradale con quattro carreggiate, larghe complessivamente 48 metri, assolverà presto il compito di decongestionare le comunicazioni alle porte della città. Le due carreggiate centrali sono destinate al traffico di transito sulle direttrici Autostrada del Sole, Autostrada Bologna-Padova, in costruzione, e Autostrada Bologna-Canosa, già in esercizio sul tratto che arriva fino a Rimini, cioè alla Riviera Romagnola, che si avvicina così al più immediato e lontano nord, alla regione padana e ai paesi d'Oltralpe.

guardiamo anche al futuro di Milano, alle sue prospettive di realizzazioni autostradali. La città pilota del nostro benessere si estende praticamente su un'area vastissima, che esce dagli stessi confini amministrativi della sua provincia. Anche Brescia, a cui la collega già un'autostrada, anche Como, che si raggiunge percorrendo un'altra autostrada, quella dei Laghi, si può dire facciano parte della zona urbanizzata milanese. La Como Chiasso che si sta costruendo porterà ad un balzo Milano al confine elvetico. Quando anche le autostrade svizzere si salderanno con quelle tedesche che scendono dal nord, Milano convoglierà il traffico di un grande nastro autostradale di 2300 km, che congiungerà Amburgo a Reggio Calabria. E allora forse altre soluzioni si renderanno necessarie. Genova i suoi problemi li sta risolvendo ora, dopo anni di soffocamento, quasi di isolamento. L'economia della città ligure è basata sul porto, l'industria e il turismo, tre fattori condizionati dal sistema di comunicazioni con le due riviere e l'entroterra padana. La società Autostrade ha completato il raddoppio e l'ammodernamento della Genova-Serravalle, che allacciandosi alla Serravalle Milano ha sbloccato le correnti di traffico provenienti dal nord, e ha ormai portato a termine anche l'autostrada che arriva a Savona e quindi alle porte della Francia. Non ancora ultimata è invece una terza autostrada, che parte sempre da Genova e percorre tutta la riviera di Levante fino a Sestri. E interessa perciò un'area a carattere prevalentemente turistico, che la progressiva saturazione dell'Aurelia aveva praticamente escluso dai tradizionali itinerari di fine settimana di molti piemontesi e lombardi. Finora, della Genova a Sestri Levante è stato aperto a traffico solo il tratto Ricco-Rapallo, e già si registrano alcuni effetti positivi. È bastato l'incremento delle attività turistiche, conseguenza della realizzazione del tronco autostradale, a provocare maggiori possibilità di occupazione, capillarmente diffusa nell'intera zona. Dieci anni fa eravamo solo 1 milione ad andare in auto. Oggi siamo più di 6 milioni. Il migliore tenore di vita, d'accordo. Ma anche la scoperta, la consapevolezza di quanto le nuove grandi arterie abbiano allargato l'orizzonte dei nostri viaggi automobilistici. Avendo in se stessa la propria fonte di energia, l'auto è infatti un'unità indipendente, autonoma. Chi la usa sa che può andare dove vuole e quanto lontano vuole.

0: spavento e lo sgomento di chi in diretta riprende il crollo del ponte Morandi, il ponte di Brooklyn, come lo chiamano i genovesi, quello dell'autostrada A10 che dal centro città porta verso Savona e poi, di miglia, crolla sul greto del torrente Polcevera. Mancano pochi minuti a mezzogiorno, Genova è sotto un violento acquazzone.
1: Guarda, questo ragazzo è venuto sul ponte, non ci credo. Guarda! C'è una macchina con le luci nel mezzo. È un disastro. Saluto. Disastro, ragazzi, un disastro.
0: È un disastro e si capisce fin dal primo momento, perché se questo camion rimane incredibilmente sul ciglio del baratro, il ponte alto 45 metri ha precipitato nel vuoto decine di automobili e tre camion. Il 118 parla di disastro epocale e manda sul posto tutte le ambulanze disponibili. In pochi minuti arrivano in massa vigili del fuoco, polizia, carabinieri e protezione civile. Si cercano i sopravvissuti macchina per macchina.
2: In questo istante adesso i vigili del fuoco, la polizia e i pompieri hanno sentito una voce.
0: Il tratto crollato è lungo circa 100 metri, sotto c'è il torrente Polcevera, ma ci sono anche capannoni industriali e alcune abitazioni. E da qui

Abbiamo due persone sotto, una questo vigile del fuoco, e mentre si lotta per recuperare i superstiti si contano anche i morti, prima 10, poi 20.

Buonasera. Buonasera cabronesi e cabronitas, buonasera a tutte le ascoltatori e tutti gli ascoltatrici di Radio Blackout. Questa è Malormone, quella trasmissione là che sparpaglia ormoni malvagi in quel delle terre. A Radio Blackout 105.50 ritorna in diretta l'unica radio libera, liberata, libertina che potete ascoltare in città questa sera. Puntata speciale, mi viene da dire, perché nel mio soliloquio solipsista masturbatore, che ormai è diventato cronico, racconterò di un'altra cosa cronica che mi tocca personalmente, e sto parlando della presenza del virus dell'HIV nel mio sangue. Ecco, forse molte di voi, forse alcune di voi sanno che il professor Sborrocco è sieropositivo. Ne parlerò questa sera raccontando un po' tutta la mia storia, appunto prendendo la palla al balzo di poterlo fare dalla libertà di questi microfoni qui da solo, per darvi testimonianza, per raccontare quello che mi è successo e quello che è successo negli anni dal 2012 fino ad oggi rispetto a questa cosa. Non è una storia particolarmente drammatica, non è una storia particolarmente porno, ma è la mia storia e quindi mi fa piacere in qualche modo condividerla. In qualche modo questa è una trasmissione che faccio per me stesso, ma insomma racconto molte cose di cui non vado siero. Vabbè, quindi per favore non fatemi sentire qua da solo a sproloquiare della mia vita, a smutandarmi nella migliore tradizione di Malormone. E fatevi sentire al 3466673263, il numero mobile available for WhatsApp, Telegram, Signal, whatever gram, SMS, per i vostri interventi in diretta 011 2495 669. Ebbene, insomma, tutto quello che dirò è un po' rinchiuso nel prossimo pezzo che sto per mettere, Everybody, I Want Everybody Knows, voglio che lo sappiano tutti quanti. Quindi iniziamo con le fiamme degli anni 70, perché siamo già belle calde. Elmer Gantry's Velvet Opera, Flames, buon ascolto, Radio Blackout.

mentre le fiamme vanno ancora più alte. Ancora prima di iniziare, un messaggio è arrivato qua al 346-6673-263. Ancora fuoco a Macomer. L'arroganza e la stupidità del sistema razzista occidentale si manifestano quando pensa che moltiplicando e rinforzando le frontiere riuscirà a bloccare il movimento degli esseri umani, delle cui vite il colonialismo e imperialismo hanno disposto per secoli. La stessa ottusità si dimostra nella gestione del CPR di Macomer. Dopo il fuoco della rivolta di aprile che ha danneggiato un intero blocco, che dopo mesi non è stato ancora riaperto, la violenza di sbirri e sono proseguite come se nulla fosse accaduto. Sono proseguite le piccole e grandi ritorsioni, sono proseguiti gli abusi sanitari. Abbiamo denunciato casi di scabbia, la detenzione di persone gravemente malate, la mancanza di cure di ogni tipo, persino di cure odontoiatriche, nonostante la prefettura vanti l'acquisto di una poltrona ortodontica mai installata. Abbiamo raccontato la mancanza di acqua potabile, di temperature di gran lunga superiori a quelle dell'esterno. Abbiamo denunciato la detenzione di minori, gli ostacoli alla comunicazione con l'esterno perché nulla trapeli, la dinamica delle false informazioni passate da sbirri, operatori e anche qualche avvocato che alimentano inutili speranze che si infrangono contro la realtà di un'azione che tenta di ridurre i prigionieri alla nuda vita durante la detenzione, per poi rimpatriarli dopo aver tentato di sottrargli per sempre persino il sogno di una vita migliore. Questo accade con il sostegno di tutte le forze politiche e con la silente complicità dell'associazionismo assistenzialista che si alimenta con le visite a sorpresa dei politici di sinistra, facendo affidamento ad una democrazia borghese che non è mai esistita in quanto trattasi di una contraddizione in termini. Ieri i prigionieri hanno dato fuoco a un altro blocco. Ancora non sappiamo l'entità dei danni. Constatiamo che gli spazi di prigionia pian piano si stanno riducendo. Attendiamo che i prigionieri facciano quello che devono, solidali e complici coi prigionieri in lotta. Ebbene, le fiamme sono andate molto alte a Macomer. Noi continuiamo con Syd Barrett, Octopus. Ancora il caliente anni 70.

Quindi sì, lo sto facendo, sto decisamente procrastinando quel momento. Il momento in cui racconterò tutta la storia del mio HIV. Oh. 2 litri di birra per farmi coraggio. E tra poco vi racconterò perché farsi venire dentro era un'idea dolcissima.

Bene, sì, farsi venire dentro era un'idea dolcissima. Mi ero perdutamente innamorato di quel pancabestia con un barboncino, uno sconosciuto che, cazzo, era così bello, tutta la sua magia latina, un pisello davvero insostenibile, ingombrante, che decisi però di accogliere nell'abbondanza del mio buco, della mia generosità, senza preservativo, ma sentimento, in quella città, Bologna, verso la quale rimarrò un po' ostile, ecco, quantomeno. Forse ci ho pensato anche solo per un attimo, ma farmi sborrare in culo era stata davvero un'idea dolcissima. Per molto tempo pensai che quella fosse la prima volta, la prima volta che mi sborravano dentro, intendo, ma ora non ne sono poi così sicuro, quindi è probabile che sia così che sono diventato sieropositivo, in compagnia di un buono allucinante, sorridente, un cane, un casino di cannette a 24 anni. E ricordavo sempre fossero 23 anni nella mia autonarrazione, 23 è un po' la mia formula crittografica per gli autoincantesimi, ma evidentemente, insomma, mi sbaglio, la memoria vacilla, perdonami madre, pormi vita a brasa. Ma non posso neanche essere certo che fosse proprio quello il momento, al netto del fatto che lui comunque mi riterrà responsabile dell'infezione che a sua volta inevitabilmente aveva contratto. La scoperta a cui vado velocemente incontro è molto semplice, è molto banale ed è anche l'unica possibile per non impazzire, ovvero il sesso si fa almeno in due, cioè da solo va bene, però almeno in due, ecco, due, tre, quattro, quindi cercare una persona sola a cui addossare la colpa, e questa è la cosa più importante forse che dirò questa sera. È inutile, è ingiusto, fa impazzire. Io sono un goloso, lo sono adesso come lo sono allora, come lo era allora. Sono un cazzone, ero giovane, un giovane che portava i goldoni gratis nelle scuole, nei suoi laboratori, tra l'altro, penso un po' l'ironia. Il giorno dopo di questa gloriosa ingombrante scopata, che questo pisellone evidentemente era indossabile, ebbene, mi guardo allo specchio di casa sua mentre lui è al lavoro e penso: Dio fa, forse ho fatto la cazzata. Tenevo nel mio capo un crestino svettante, ce l'ho anche adesso, allora era un po' diverso, un po' più pische. Prendevo un treno da Bologna verso la mia terra primigena, la Basilicata, per incontrare tutti i parenti, in cui mi dovevo presentare tutto per bene. Insomma, avevo già sperimentato mille travestimenti da ragazzo per bene, continuo a sperimentarli ancora oggi, tutte le volte che ho masticato i Chicles per nascondere il puzzo di fumo di fronte a mamma. Ebbene, arrivo a Bari, in un improbabile centro estetico, e mi faccio tagliare la cresta per tipo 2 euro, ma sia mai che faccio brutta figura in paese. E niente, giù, per fortuna, mi aspettavano altre amiche della Blackout Tribe, che, a cui mando un bacio grosso. Arrivo da loro con un sorriso da orecchio ad orecchio, perché ero perdutamente innamorato di un ragazzo bellissimo, sapete, un pancabestia col barboncino. C'è il barboncino, quindi insomma andiamo ai sassi di Matera, sogniamo il sasso sadomaso, il sasso acrobatico, il sasso senza preservativo. E di lì a poco, ecco, di lì a poco, quel momento in cui osservavamo i sassi di Matera di fronte alle chiese rupestri, guardando le terre dove anni prima Mel Gibson aveva smesso i radi abiti di Gesù Cristo per il suo film La Passione di Cristo, la sua passione per il sangue, che è un'altra ennesima perversione dei cristiani, come dico spesso a Radio Blackout. Ebbene, mi sarebbe salita la febbre a 40 ad agosto a Matera, che è un classico sintomo di chi si infetta, ed è un segno che il virus si stava moltiplicando a milioni di copie. Questa era la febbre del peccatore.

come forse avrete capito, questa puntata la dedico a me stesso. Metto tutta la musica che mi piace. Malhoney, Judgment, Rage, Retribution and Time. State infettate sulle libere frequenze.

È bene farsi sborrare nel culo. Era davvero un'idea dolcissima. Farsi sborrare in culo è davvero un ottimo modo per prendersi l'HIV, non so se lo sapevate. E ancora ci stavo pensando mentre lavoravo a 24 anni coi cattocomunisti, ossia a Torino ci sono, impugnando falce e crocifisso. Ero a Lingotto in quel momento durante una fiera per cercare lavoro. Non chiedetemi esattamente come cazzo c'ero finito, avevo letto nei prompt di candidatura al servizio civile che dovevo animare dei giovani di periferia. Io non lo so, non avevo mai fatto il prete in vita mia, non lo stavo facendo, non avevo mai deformato i giovani, ecco, per così dire. Facevo il servizio civile pur non avendo l'obbligo di leva, che era stato tolto 2 anni prima che fosse obbligatorio per me, e quei 300-460 euro cacati erano abbastanza per una doppia a Porta Palazzo, in mezzo ai fricchettoni e ai perroflautas, perché ecco, allora i miei mi avevano sbattuto fuori di casa, ma badate bene, mi avevano sbattuto fuori di casa a buon ragione, perché in quegli anni pensavo davvero solo al cazzo e alla marijuana, ignorando l'università. E tutto sommato, quando mio padre mi disse datti pane, fu una delle mosse genitoriali migliori dei miei, ecco. Vabbè, e comunque tornando alla nostra storia, mi trovavo nel mezzo di questa fiera per abbindolare i disoccupati, si chiamava Io Lavoro se non sbaglio, ecco, quando nella vecchia fabbrica nel Lingotto di Torino mi arriva una telefonata dall'ospedale. Ecco, qualche giorno prima mi testavo per le infezioni sessualmente trasmesse, lo facevo ogni 6 mesi, insomma, all'Amedeo di Savoia come buona pratica.

al mio stato seriologico. Quindi beh, entro in quel bellissimo posto che si chiama Medio di Savoia, ve lo consiglio, è davvero un ghetto di froci tossici e puttane, fantastico. Entro da una porta sul retro, ancora ingenuamente speranzoso che dai, non sarò stato così coglione da infettarmi, figurati, io porto i goldoni nelle scuole, insomma sono informato. Però ecco, quella stessa medica frocia mi dà questa sentenza a vita nel settembre del 2012, insomma sono passati 14 anni, quindi sì, sono sieropositivo, e dice: vabbè, diventerai un amico dell'ospedale. Avevo 24 anni, quello fu l'unico momento della mia vita probabilmente in cui mi accorsi del processo di invecchiamento, per poi non accorgermene più davvero, ma vabbè, questa è un'altra storia, la raccontiamo forse un'altra volta. Ecco, appunto, con questa sentenza vita vedevo in prospettiva la signora con la falce, il mio personale alone viola che forse le persone grandi quanto lo sono io ricordano nelle pubblicità della Lila sulla prevenzione all'AIDS, avete presente? Oh Superman, magari la risentiamo dopo. Comunque non ricordo precisamente cosa accadde i giorni seguenti, i primi coming out obbligatori rispetto al mio stato sierologico con i miei coinquilini, l'idea di non poter più scopare nella vita, le discussioni con quella testa di cazzo con cui stavo al tempo, sempre lo gnoccone latino col cazzo gigante, le sbronze autodistruttive, i litigi infuriati coi muri che avevano cazzo sempre ragione, maledetta sia la calce. Eppure quella, pure l'idea di farsi fuori. Eh sì, tutti questi sentimenti girano confusi tra quei ricordi rinchiusi in quella casa di Porta Palazzo, tra le pareti multicolori delle camerette, dei fricchettoni, la polvere, il chiasso generalizzato dentro e fuori casa, dentro e fuori di me, la mia pelle trasparente, viola, viola, violenta, era stata violata, è questo il principio di schizofrenia. E qua vorrei aprire una parentesi rispetto alla mia prezzolata carriera nel lavoro psichiatrico. Ecco, molto spesso si usa la parola schizofrenico come un sinonimo di una decisione presa casualmente, magari dettata da un sentimento del momento, magari dettata da un malumore. Eppure invece, ecco, la schizofrenia è proprio questa cosa qua, avere la pelle trasparente, permeabile, non saper distinguere il dentro dal fuori, e quindi appunto urlare contro i muri, ma anche essere urlato dai muri, e quindi non saper distinguere il dentro dal fuori, di modo che tutto sia violenza, l'agito e il subito e tutto ciò che scorre attraverso le mie membra, ecco, tutto era violenza. Ero infesto come in un fiume.

0: This is your mother. Are you there? Are you coming home?
1: Una canzone che molto parla del mio superomismo, gorilla. Un pezzo indissolubilmente legato in Italia alla KV.
0: Well, you don't know me, but I know you.
1: Lo farei scorrere tutto per massaggiarvi un po' le orecchie.

0: farsi inculare a pelle era un'idea dolcissima. Ma ecco, scoprire dopo un mese dall'infezione, dopo un mese dal mio fidanzamento con questo buona bestia, scoprire dopo un mese di essere sieropositivo sarebbe potuto essere segno di molte cose importanti per la mia vita. Ad esempio, chissà, un legame infinito a vita col mio fidanzato di allora, che, come raccontavo, invece diede la colpa a me, che pure io non è che fossi sicuro che fosse stato lui, perché era una gran golosa troia già al tempo, ecco. E però tutto sommato è stato solo lui ad aver lasciato dentro di me un bel po' di sé, me. Vabbè, scusate le battute basse. HIV, simbolo di eterno legame, ma beh, quasi mai, ecco, più segnatamente un segno di tradimento, di stigmate, di tossici, puttane froci. E allora, boh, portiamolo così, coi cuori palpitanti in alto, questo segno di essere tossici, puttane froci. Scoprire di essere sieropositivo mi avvicinava alla mia comunità, nella fattispecie ad una comunità di cui avevo una gran paura allora. E beh, racconto sempre che quando ero ancora nell'armadio dell'eteronormatività, insomma, quando ero una velata, quando non ero dichiarato, evitavo persino di ascoltare i Queen, per dirne una, potendo casomai essere associato a quella checca per giunta infetta, quella bisessuale di irripetibile bellezza che è Freddie Mercury, ovviamente. Ebbene, basta con le bandiere, basta con i riconoscimenti, con i codici. Cazzo me ne faccio dell'orecchino a destra, di camminare coi pantaloni bassi mostrando il culo per dire che sono frocio. Ora sono sieropositivo, sono frocio positivo, sono un super ricchione propositivo. Vabbè, comunque, scoprire di avere l'HIV, come accennavo, accarezza l'idea del suicidio. E in particolare, anche se magari dirlo potrebbe sembrare un autobocchino paraculo, buonista, ma è davvero così. L'idea di aver infettato a mia volta una persona che amavo mi faceva sentire il più fottuto dei bastardi impostori. Mi faceva sentire davvero male. Lo fai davvero? Capisci qual è il punto migliore per buttarsi? Qual è il veleno più veloce, più indolore? Quali sono le tecniche per compiere quella magia che non ho mai capito, dei polsi che si tagliano dentro una vasca? Beh, come cazzo, cioè, com'è possibile? Comunque, vabbè, poi per fortuna molti amici ti vogliono viva, ecco, per fortuna conosci altre persone sieropositive. Poi, ecco, succede poi. Scoprire di poter infettare, perché allora potevo ancora infettare e adesso, come vedremo, non posso più, ti fa venire davvero strane idee. Ad un certo punto mi sono sentito un'arma batteriologica, virussologica, come la volete chiamare voi, insomma, uno strumento letale nelle sacre mani della rivoluzione. E così iniziai a pensare che avrei potuto, ad esempio, stuprare i fascisti. Beh sì, certo, magari lasciando sullo specchio del bagno la scritta, ovviamente col rossetto, benvenuto nel mondo dell'AIDS. Iniziavo a pensare che avrei dovuto dare un senso a questo porcaddio, a tutta questa violenza che allora si protraeva da 30 anni. Ecco, erano 30 anni che era stato scoperto l'AIDS. Beh, poi, signor questore che ascolti, no, questo non è mai successo, non ho mai stuprato un fascista, è un reato penale, non si fa, che schifo, no, non è mai successo anche a te, cara compagna che ascolti, perché io lo so che lo stupro è un'arma di guerra infame. È la più becera violenza di soldatini e fasci, il detrito del più purulento sessismo. E vabbè, e poi, come dicono in Francia, la sodomie c'est parmi les amis, la sodomie si pratica con le amiche. Scoparmi i fasci e gli sbirri o i preti è il mio unico bellissimo tabù. Ma ecco, a voler essere onesti, come lo sono adesso, come mi sto inevitabilmente smutandando alle vostre orecchie, per me la cosa più importante è che avrei reso i fasci simili a me, rendendomi impossibile eleggere, rendendomi impossibile distinguere. Non avrei saputo eleggere.
1: Les égorgeurs à droite.
0: I tagliagoli a destra.
1: Les étrangleurs à gauche.
0: e gli strangolatori a sinistra.
1: Leur temps d'élection. Que me diras-tu après ce baiser? Te penseras-tu alors autorisé? Que feras-tu de toutes ces années sans nous? Face à face avec tes amis.

E quindi beh, come dice qualche froce perversa, farsi ingravidare, farsi inseminare il colon, avere dentro di sé la sbarra di qualcun altro, era un'idea dolcissima allora. Mio ragazzo latino col cazzo gigante. Però beh, praticamente subito si pone un problema, ecco, il problema dell'autonarrazione. Come racconto questa cosa? Cioè, come racconto di essere sieropositivo e soprattutto a chi lo racconto? Beh, appunto, il mio partner di allora era sicurissimo di volerlo dire alla mamma nella sua disperazione, nel suo momento di crisi. Un pazzo, cioè io non l'avrei mai fatto, giuro, non avrei mai detto questa cosa ai miei. Meglio farsi sgamare, no? Insomma, come sempre ho fatto, come quando mamma trovava le mie bonghe incrostate nello zaino puzzolente, come quando mi trovava con le mani nei pantaloni di fronte a un cazzo digitale sullo schermo, come quando nella mia vita di bugie dalle moltissime gambe corte, insomma, questa delle bugie è un po'... ecco, una costante, che ne direbbe la mia terapeuta, che non esiste. Ecco, quindi dirlo ai coinquilini di allora, nella stanza da pochi euro al mese a Porta Palazzo, i coinqui che di seguito si sarebbero testati in massa per l'HIV, perché beh, insomma, era una buona idea in generale farlo, come è una buona idea farlo per tutte voi all'ascolto, ecco. Dirlo alla mia psicologa di allora, seguivo una psicoterapia, mi avevano mandato i miei genitori quando avevano scoperto che sono ricchione e che appunto avendomi sbattuto fuori casa con tutte le loro buone ragioni di cui parlavo prima, si sentivano un po' in colpa, vabbè, vai da psicologo e racconta perché sei ricchione. Vabbè, infatti ho sempre pensato che fosse la mia terapeuta, l'agente segreto, che in qualche modo ha informato i miei che sono infetto, anche se no poi l'hanno scoperto da solo. Magari ha fatto pure bene, chi lo sa. Dirlo ai miei amici, le cui reazioni sono state davvero molto disorganizzate una volta aver dichiarato di essere positivo. Ecco, appunto, i veri maschi a cui cascano le palle per quanto sono stato stupido a essere infettato, mi insultano molto bonariamente, ma minchia, cioè Sbrox sei un coglione, dai, ma come hai fatto nel 2012 a infettarti di HIV dopo 30 anni? Vabbè, le meno maschie invece, che per lo stesso trauma che gli ho provocato dicendogli di essere positivo, fanno cazzo a vomitare nel cesso. È successo anche questo. Vabbè, invece le amiche che mi abbracciano, qualcuna addirittura piange, e finalmente cazzo piango anche un po' anch'io, perché comunque non l'avevo fatto da tanto tempo. Come dire ad esempio un partner sessuale che sia seropositivo. Ecco, questo è una cosa. Io tra le righe l'ho chiesto sempre alle mie amiche e anche a voi, mie affezionatissime ascoltatrici di Malormone, come faccio, come si fa a dire a una persona che vuoi scoparti, a dire sei sieropositivo? Vabbè, lo fai fra un caffè e l'altro, al mercato mangiando, comprando le zucchine, magari dopo una tirata di crack. No, signor questore, non l'ho mai fatto, mi spaventa moltissimo. Vabbè, comunque ci sono anche le applicazioni di rimorchio, no? Ne avrete sentito parlare sicuramente da questi microfoni, dove molti uomini sieropositivi lo scrivono, segnalano di essere sieropositivi nelle descrizioni del profilo. Salvo poi che le stesse applicazioni, come abbiamo detto, profilano gli uomini sieropositivi nel mondo. Grindr è una storia vera, sei un infame. Grindr, primo della lista, come cazzo ti viene in mente di profilare le persone sieropositive nel mondo? Che poi perché lo fanno queste vecchie froce, queste vecchie zie con il virus nel sangue? Fanno coming out sierologico, o come si diceva negli anni 90, si autodenunciano. Beh, signora mia, perché sull'infezione dell'HIV si sono costruiti tanti processi dei tribunali borghesi quando succedeva qualche porca addio,
quando appunto veniva fuori che un'altra persona era stata infettata. Tanti processi ci sono, insomma, andate a cercarli. Vabbè, comunque va detto che io non ho iniziato subito la terapia. Ad inizio infezione avevo un livello di anticorpi, ICD4, ICD3, ancora molto forti, che non mi avrebbero mai fatto scivolare nel autoimmune disease syndrome, nella sindrome della malattia autoimmune, l'AIDS. Appunto, non avevo un livello di anticorpi tale, nonostante l'infezione, che mi permettevano di andare avanti anche senza terapia. Avevo comunque molte copie del virus attive nel sangue, potevo infettare altre persone, e solo dopo 2 anni, dopo che per un anno me ne sono scappato in Lituania cercando di dimenticare tutta la vita precedente, dopo 2 anni ho iniziato la terapia antiretrovirale. Adesso, come adesso, le copie del virus sono così poche che ecco, manco si possono vedere, manco non si possono trovare, ecco. Quindi ci hanno detto oggi che you equals you, no? Questo è un po' il motto del sieroattivismo, you equals you, undetectable equals untransmittable, ovvero se non ti possono trovare le copie del virus nel sangue, perché tramite la terapia sono davvero molto poche, allora il virus è anche intrasmittibile, non posso trasmettere oggi come oggi il virus dell'HIV. E però ecco, si pone questa, come dire, contraddizione per cui la ricerca farmacologica sostituisce la cultura del sesso più sicuro, del safer sex, però anche ecco, questa ricerca, questi avanzamenti della scienza fanno un po' finire l'obbligatorietà del coming out, delle politiche identitarie, che tante compagne mi dicono: oh, basta con queste politiche identitarie, basta con l'estetismo. E per me, appunto, essere anti-identitario negli anni 10, ecco, era la stella polare del queer. Ecco, il queer per me voleva dire proprio questo: non ci identifichiamo in nessun tipo di sessualità, proprio perché tutta la sessualità è così fluida che puoi fare quello che vuoi con i corpi, puoi divertirti come ti pare, puoi relazionarti come ti pare. Era questo il, come dire, il pivot, il perno propulsivo della queer culture. E quindi appunto la politica identitaria mi ha sempre fatto cagare, e in un certo senso anche dietro a questo mi sono nascosto negli anni. La possibilità di parlare di HIV solo a chi voglio bene, senza dover per forza ogni volta fare coming out, solo quando mi va, ma di solito ecco nei momenti peggiori, in cui sono mega sbronzo o peggio, ecco. Vabbè, e quindi come cazzo lo dico? Come cazzo dico di essere positivo? Perché lo dico? A chi lo dico? Quando l'unica cosa che vorrei dire a questo bellissimo Adone liscio e leggero con un cazzetto sarebbe semplicemente una cosa: io vorrei dire a questi twinchini, baciami solo dove ho un odore strano. Kiss me where it smells funny.

Intanto arrivano testimonianze sero coinvolte qua al 346-6673-263. Ecco un ascoltatore che ha una persona molto vicina alla sua famiglia, qui parla appunto di questa persona che ha carica zero e ha fatto due figli con parto naturale, appunto perché non ha infettato le mamme, perché è a carica zero. Ebbene, non lo sapevo, ma si può fare persino questo, non infettare le mamme, non infettare i figli, mentre invece Adam and the Ants ci dicono di non credere mai ad un uomo. Non credete agli uomini che hanno un uovo sulla loro faccia. Buon ascolto, cercando di sbiascicare meno qua su Radio Blackout.

Quindi provare il concepimento anale, se ci avete questa concezione del concepimento anale. Beh, il concepimento anale era un'idea dolcissima. Per quanto tempo ho sentito dire che anale è mai banale, ecco. Che il tesoro lo tengo dentro il mio culo è aperto a tutti, citando Maria Mieli. Che la sodomia personale è politica anale, e scusate compagne, mi perdonerete questo chiasmo. Beh, insomma, era passato un bel po' di tempo dalla mia infezione HIV fino a quando scoprì, ecco, quello che è il sieroattivismo, l'attivismo rispetto alle persone che vivono con HIV. Lo feci con un gruppo di persone fantastiche che si chiamano Conigli Bianchi, varie volte li ho riportati qua su Malormone. Sono delle favolose artiste, delle fumettiste fiero positive, così dicono loro, delle conigliette sparpagliate nel mondo a infettare col siero coinvolgimento. Mi portarono allora nella loro tana, nella sempre mai abbastanza odiata Bologna, dannata città. Vabbè, per la prima volta comunque nella mia vita scoprivo delle compagne infette, pronte a portare la loro storia simile alla mia. Ecco, devo in particolare molto del mio timido, in realtà, sieroattivismo a Luca Erbaghetta, un vecchio amico di Malormone, che toccò delle mie corde sensibili, avvinghiate ai tendini dei miei più impauriti muscoli. Disse, raccontando la sua storia, disse così: il coming out per HIV è una bomba? Beh, e allora bomba libera tutte. È proprio vero, perché parlare di HIV normalizza l'HIV sia per me che per tutte voi che lo state ascoltando. Speravo ne parlassero tutte una volta che avevo fatto coming out rispetto a questa cosa, che lo sapessero tutte, che qualcun'altra facesse lo sforzo al posto mio. Ma tutto sommato, per fortuna, le compagne non fanno questo tipo di gossip, no? Come si dice? No snitch, se no bang bang. Avrei tanto voluto però che la mia uscita pubblica come sieropositivo avrebbe giovato alla economia delle mie energie, ecco, per così dire, per meglio dire alla abbondanza della mia pigrizia, io così pigra nel raccontare ogni cazzo di volta questa storia, per la fottuta trasparenza, per essere onesta nel confronti del mondo, dei confronti del mio prossimo partner sessuale, per esporre di nuovo il mio buco del culo a tutto il mondo. E vabbè, però sta da fare, è importante ed è un po' quello che sto facendo in questo momento per voi affezionatissime ascoltatrici di Malormoni, affezionate a questo vecchio professore. Quindi insomma, da allora seguì il consiglio di Luca Erbaghetta, lo seguì un po' sì, un po' no, perché come direbbe DJ Vorrei, la coerenza è un sentimento borghese. Vabbè, parlai pubblicamente del mio HIV nelle università, nelle piazze, nei laboratori, nelle manifestazioni. Ecco, ad esempio, ritornando a questa sorta di autobocchino che è questa mia puntata, ecco, questo ad esempio è il mio intervento fatto alla Freak Pride del 2021, un po' acerbo, come dire, un po' improvvisato. Comunque ve lo faccio ascoltare, aiutato dai Banditos con Totem Cigan. Proviamo a fare questa cosa.

verde, il sud del mondo, che anche in questo si fa vedere schifoso, perché altrove non in Italia di AIDS si muore male, spesso, perché i malati sono ostaggio delle fottute case farmaceutiche, perché i poveri non si possono permettere la terapia. A qua in Italia invece va tutto bene, ah, io mi ammucco una pasticca ogni giorno, una pasticca da un flacone da 1300 euro, una per ogni giorno, un flacone ogni mese. Ah sì, bello, beh, tutto pagato dallo Stato, grazie Stato, grazie Ginevra da Palo Alto, in pasticca c'è ogni giorno, grazie. Ebbene, Undetectable, Equals, Untransmittable. Questo vuol dire che se non mi trovano abbastanza copie del virus nel sangue, non sono neanche in grado di trasmetterlo. E quindi scopatemi, pargoli! Non sono in grado di trasmettere il virus dell'HIV. Non sono in grado di infettarvi con la mia euforia. Ebbene, essere undetectable è una possibilità, o meglio, il privilegio bianco. E voi, stronze contribuenti, pagate 1300 euro al mese per le migliaia di persone che vivono con HIV in Italia. Fate voi i conti, io non sono capace. E noi, sieropositive, puntiamo il dito contro lo Stato, vigliacco, contro il ricatto delle case farmaceutiche, merde. Puntiamo le cazze contro il sistema sanitario nazionale così manifestamente bigotto, che non accetta, che ci ostacola ogni modo per accedere alla PrEP, la profilassica esposizione, ovvero quella di positivo farmacologico che permette di evitare le infezioni da HIV. Ebbene, 40 anni sono passati, 40 anni di Queen consumate dal morbo, di Queen favolose, senza più lacrime, ormai asciugate. E 40 anni dopo 40 anni bisogna essere partigiane. E beh, qualcuno ha scelto di essere partigiane, come ad esempio io punto il culo contro il coordinamento Torino Pride, che annovera fra i suoi soci un'associazione di sbirri gay e non un'associazione di persone che vivono con HIV. Merde!

Ebbene, corpi estranei si diceva, corpi estranei come l'aria che respiriamo, come le merendine che mangiamo, come il seme della ribellione, corpi estranei come la tua compagna, come tua sorella che ti ha penetrato e ne ha goduto.

per le strade, eclatante. E poi ti infetta ancora. E inizia ad accarezzare il del suicidio. Inizia a vedere nitida la vecchia signora con la falce. E ti ricordi le parole di un vecchio gruppo hardcore che paradossalmente si chiama Afasia. Recita più o meno così. C'è una possibilità che ci rende più liberi della notte, quella di andarcene. È un'idea da assaporare fino in fondo. Niente e nessuno ti costringe a vivere, nemmeno la morte. Con una tale libertà non si può vivere da schiavi. Schiavi tu e perché è condannato all'eternità, perché è costretto a vivere. Per noi no, per noi è più ignoto. Ebbene, poi ti infettano. E ti infettano. E noi ci vogliamo vivere.

Era questa la congiura degli io, degli afasia che citavo nel mio discorso alla Freak Pride. Adesso la mia incontrollabile urgenza di raccontare quello che è successo. Divo, Uncontrollable Urge.

avere il suo sperma dentro di me era, cazzo, un'idea dolcissima. E poi vabbè, comunque arriva l'HIV e tutti, no, gli salgono al pettine, no? Non è vero? Tutti i porchi di che non avrei mai voluto, che poi coincidono con quello che paradossalmente avrei sempre voluto da quando ti ho incontrato. Succede tutto così inaspettatamente, ma pure anche prevedibilmente. Tutto, cazzo, tutto convergeva verso quel momento là. Non so se avete presente quel momento che non avresti mai sognato, ma verso il quale tutto il tuo corpo, ogni pelo, ogni liquido stava vibrando verso quel momento, si stava protraendo spontaneamente, senza alcuna strategia, ma con una incredibile sorpresa. Beh, quel momento in cui, dopo aver visto un horror dozzinale, una schifezza, tipo horror holocaust, una cosa del genere, dopo che lo stavo guardando con te in mutande sul mio letto, mi stavi baciando per la prima volta, lo facevi bellissimo, cazzo, bellissimo e dolce, non sapendo un cazzo del mio piccolo viaggiatore nel sangue, di quel cazzo di virus di merda, ti baciavo delegando di nuovo come al 300-200 volte delegavo la sicurezza sessuale all'industria farmaceutica che anestetizza le paure con antiretrovirali, psicofarmaci, altre costose droghe. Io guarda, non le so neanche pronunciare, cioè ogni giorno mi ammucco questa pasticca che si chiama Giuluca commercialmente, no? Il mio farmaco antiretrovirale si chiama Dolutegravir Rilprivina, questi sono i due principi attivi di questa pasticca che mangio ogni giorno e che, come dicevo, un flacone costa 1300 euro ai voi stronze contribuenti. Va bene, e quindi in quel momento smettevo di essere il super ricchione dal mantello rosa nero che declama ancora da questi microfoni la cultura sessuale, il safer sex. Sceglievo ancora la via più facile, la via chimica, è proprio il caso di dirlo, perché ero completamente stupefatto da quello che stava accadendo. Finalmente mi spogliavo di quel mantello che mi vedevi indosso, il mantello rosa nero, mettevo nel cassetto tutti i titoli che mi hanno portato a essere il professor Sborrocco, vostro affezionatissimo. Rimanevo io, con tutta la mia violenza, con tutta la mia fragilità. Questo, quanto sarebbe stato bello raccontarti questa storia che ho raccontato fino adesso, sarebbe stato molto più intenso, molto molto più intimo. Quanto sarebbe stato bello sapere che dopo averti raccontato questa storia probabilmente mi avresti baciato lo stesso, forse non mi avresti baciato lo stesso, ma avremmo avuto le nostre profonde chiacchiere, le chiacchiere dell'hangover fatto di gnocchi alla bava e Coca-Cola a colazione. Ti avrei accompagnato per mano nel mio lato oscuro, toccando corde molto più profonde di qualsiasi gola profonda, molto più profonda di qualsiasi buco del culo. Ti avrei offerto un coltello per ferirti la mano dopo aver insanguinato la mia, e da quella stretta sarebbe colato l'inchiostro di una nuova intimità. Ti avrei iniettato il mio sangue con una cazzo di siringa, saremmo stati comunque per il cazzo di fattore chimico. Io siero positivo e tu siero negativo, che in questo caso si dice siero discordante, ma saremmo stati accordati nelle cazzo di vibrazioni bassline di un pezzo jungle rimbalzando sulle facce dei bigotti. Ebbene, tutte queste cose avrei tanto voluto dirti, tutte queste cose, ma i Prozac lo sanno fare molto meglio di me.

0: Bene, ci arriviamo, avvicendiamo verso la fine. Questa era tutta o quasi più o meno la storia del virus nelle vene del vostro affezionatissimo professor Sborrocco. Guardate, penso che tutto sommato ho fatto scopate molto, molto più sbagliate di quando mi feci venire dentro, ed era un'idea dolcissima da quel bono che mi ha infettato con l'HIV. E forse tutto sommato, sapete che c'è, raga, rifarei tutto da capo, e fanculo la quiete. Quindi insomma, vi do appuntamento con Malormone lunedì prossimo alle 10 per delle nuove incredibili storie o delle cose bellissime in serbo e in altre lingue per voi. Voglio dedicare, insomma, vi lascio con ultimi tre pezzi, e in particolare l'ultima canzone, una canzone d'amore, si chiama Love Song 01 degli Upper Wilds, e volevo dedicare questa canzone a DJ Sbambix, il mio fidanzato, che mette nella mia mano tutti i dolcetti che mi fanno andare avanti. Grazie piccolo. Volevo dedicare quest'ultima canzone d'amore anche a Stramonia, il mio compagno dell'epoca, complice, che è stato molto di supporto per 9 anni della mia sieropositività, che era molto sul pezzo ed è ancora probabilmente molto più sul pezzo di me rispetto alle storie di HIV. E grazie Stramonia, dedico questo pezzo d'amore, l'ultimo, alle centinaia di amanti che hanno giocato col mio corpo infetto, e non mi sto vantando. Dedico questa canzone d'amore, l'ultima che sentirete, a tutte voi che avete ascoltato la mia voce per 15 anni, 14 dei quali era una voce infetta, seropositiva, e ve lo prometto, tanti anni verranno ancora in cui parlerò qua su Radio Blackout. Vi lascio con le parole dei Battle Surfers sul rimorso. Ciao.
1: And by the way, if you see your mom this weekend, would you be sure and tell her, say

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di DJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e DJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi DJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo!

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat